Proverbis. Il feu e l'aua sun buns servitours, ma nos signurs.

0: las novitats der RTR.
1: Anna Giacometti na candidescha bitch pli per il Cusei Nacional. Ina bova blockesch il pass del Fuern ed il di comenze couvert ils nivels se schlien pli tard. Elles sis al microfon de Florian Mon. Bendi. Depi bun sedons representa la liberal-democrata Anna Giacometti il Grischun en il Cusei Nacional a Berna. Os ella decis de bitch pli candidar per ina terza legislatura, quale dicen ves RTR. Ina saia bitch stad ina leva decisiun ad ina era de farne gut con il process de la bova de Bonda, nur che le venire declarata non culpante di Anna Giacometti. Ma con 65 anni sa ella il sentiment che una nuova fase da sia vita comenzia e che le veia da pli tempo per sia famiglia e ses hobbies. La via del Forn è serrata tra il Cierf e la Drossa in ome due direzioni che provide di una bova in adat negin sviamento, fin cura che la via resta serrata neanche bete inconoscente nuove informazioni del centunen in planizzate per le 10 buon'ora. A Val, alla polizia centunale, prende in fermanza due persone per vide in prova di cuionar. Un senior era stato in banca per plirs 10.000 francs che voleva surdar ad un collaboratore di sicurezza della medema banca a Val. Lorel sogni dubbi se da informare la polizia a Ion. Letza ha se il suo ente potere stare in courier e più tardi in complici che speciava. La procura pubblica e la polizia intercorrescono il caso. La partita del centro del Centun Vat vuol salvarsi senza la reggenza del Centun. Il delegato delegato a nominare il presidente della partita, Giancarlo Sergi, suo candidato. En finos aveva Valerie Dittli questo sitz e la candidatura era puspe dentant per una nuova partita fondata della. Il centro è nel Centun Vat in epicina partita e nel Parlamento Centunale nella becce rappresentata. La reggenza italiana stretti per l'autron la taglia sin autos, coi per discerdiar la popolazione. La ragione per questo passo è nel outspritz de benzin. Concret, stanno in sbitch paiar taglia per vehicles con una prestazione de sot 80 kW, con knapp 110 PS. De no medias italianas per tutti quei radont 70% de tutti gli autos, ad era tuffsen deliberats della taglia. In limitazione dati, chi ha plirs autos profitesce better in, nominato mentre quel con la pli piccina prestazione. La Banca de Notas Americana alza il Joint Directive, quel segmento per 0,25 punti percentuali, sin 3,75 fin 4%, ciò che il Cusei della Banca Centrale comunicasse. E l'impreva augmento da pila stat 2023, la FED vuol con quel pass combattere l'inflazione negli Stati Uniti e smettiare quella sin 2%, attualmente è 3,7%. Il presidente americano critica fermamente questo pass. Donald Trump pretende già da dire che il Joint Directive stoppi i rendu sin 1% o pli pauc. In nostra storia nell'America, il Parlamento americano approva la legge di sanzioni contro la Russia, quella compie spermasire direttive contro politici e firme russe era limitazioni per la faccenda con gas a dieli, tra l'altro due nel 5 paesi che comprano il plibler ieli o gas russo, venivano sanzionati con dazi di fine 100% per export negli Stati Uniti, soprattutto tra l'altro la Cina e l'India. La nuova legge va in vigore se il presidente americano sottoscrive quella. Ed anche il risultato del ballo regionale, in la terza liga con ogni tronda più se chiesa incontra qui 97, quel con 3-2. Sono 5 giorni se chiesa l'equipa su Silvana sin il odiava il plaz della tabella con 6 punti, qui è la cua della tabella con 0 punti.
2: La meteo.
1: Il dì comença couvert, il snivel se schlien per part durant il dì e le svaladas del sit dati pli bler su lei. Con de saire ritornan il snivel e le noc in venerdì dati lo calma in plievge. A quere dati fine 20 grads en sur esotselfe 19 en l'engedine bassa 12 grads ed en l'engedine nota del grigion central dati maximal main 16 grads.
2: Vias e traffic.
1: La via del Forno è serata tra la Cierf e la Drossa in ome due direzioni con provvide di una bova, in una data neggin sviamento.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chattai sin rtr.ch.
2: RTR.
3: Rund per il dì.
4: E naturalmente il nostro Charles non è carino d'anton la Gievgia il 17 settembre. Quella Gievgia è stata sotto in altra anzena.

0: RTR, la sisa de 30 minutos a dots ai tot in tic. Colendi, forse meglier?
1: RTR, di della musica svizzera.
0: Ja, dots vignis vus a realizar la musica che va oz sin nossas ondes ai 100% musica svizzera. Schioc va surlientir di mince mai circa 50% della musica che va sur nies emitur. Musica svizzera. Adot celebrescia l'antira SRG, al di della musica svizzera, a naturalmein è vias RTR. De coca e drova, quei di. Come nos voliu saber, Danias redactura de musica, al Dominic Pole. Dominic, de co drovi, quei di della musica svizzera?
2: Quei di della musica svizzera drovi per fa attenzione a nostra bella, buona e variante scena de musica.
0: A sinche moda, se mua salu, che la musica ai asci variante tira nus.
2: Quei mua si acmen gi per gi con tutti i musicisti e musicisti in il grigion che fa un buon rock e pop, ma ben è scente che le nisce che fa musica elettronica, che fa metal, hip hop in diverse facette. E naturalmente halt è inconoscente il grigion halt del scorso, la musica popolare, la musica instrumentale. Ed è venuto di più di la grande varietà.
0: Sì, ed io le dico, ai vivi la varietà di musica a quella celebrai nosotros. Prossima main grad con Stress e duet con Zian. Bien di!

0: Cun Züri Vestas vegnu precis las 6:30 e Florian Mones am tjaus cu las novitats.
1: Anna Giacometti ha decis de bec pli candidar per il Cusei Nacional. Cun 65 ans vegliela da pli temp per sia famiglia e ses hobbies. La regenza italiana strecce per l'autoron la taia sin autos per discergiar la popolazion, la ragion per quest passen ins outspritz de benzin. Concret ston ins bec pli a taia per vehicles cun ina prestazion da sot 80 kW, quen knapp 110 PS. La Banca de Notas Americana alza il Joint Directiv, quel segmento per 0,25 punti percentuali, sin fin 4%, il primo aumento da più l'estate 2023. La Fed vuol comunque ai pass combattere l'alta inflazione e negli Stati Uniti.
0: Grazie, Florian. A noi siamo anche Laura Studeggia.
2: La Meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: E dal di in c'hai vacun, ciel, curclau, el snibels, quel se schligen per part. Durant il di a delle svalate del sit dati al PBA Sulegl. Incontri sera tornano al snibels, lo puspai alla notte sin demain venerdì, lo dati local ma in puspai plevdiada. A quera dati 8 in 20 grazie, en su risotto selva Genève grazie, l'engedina bassa Jot grazie. Ad l'engedina alta e dal grigion central muss il termometro maximale de 16 grazie. Demain venerdì, aura variabla, con pauk Sulegl. Dor van tot e las valades del sit, dati plievgia. Anus marain aun. Nua chiede fa attenzion sin via.
2: Vias e traffic.
3: Presentat al centro de Ciaccia Vasella AG. Vossa facenta per la Ciaccia e Velos in la region. vasella-cur.ch.
0: E la via del Furen, quella ai serade dentro Cierf e la drossa in omis duas direcziuns. Quai per via da Dina Bova. Ai dat nigin sviament. A vos tots e totes che essa sin via vini baina destinazion. Te per quel scan oz un bo udiu nus celebrain oz la musica svizzera. An svinos grad con Stefanie Heinzmann.

0: RTR Oz, il di della musica romancia a nos vendec adina puspai vus de musicistes e musicists vengen a di zurnias emitur. A quei è ossa al cas de Giganto, de curta el, da o siu titel Viviu. A c'è di el de quel?
1: La canzone Viviu va io scritt per qualche persona più passata a dire di me, se fosse un giovane, se fosse un tutto autore. Io vivevo più di prima. L'automotiva ha scritto il titolo del refrain che di, se fosse il mondo di, se fosse che sta scritto in un crap e la vivevo. Dopo che ho scritto quella canzone, ho proprio di vivere un di prima e di godere minchi momenti per qualche fin finale sia un po' cool di vostra ora schlagere.

0: Grandius tetel, quel caude giganto, alpiniev viviu. Die, a nus veninus atils impuls. Od dati impuls puspei misterius della autura ingedinese romana Ganzoni. Al tetel oz Missing Person Report, il samurai della Strais Portas. Tu ne propi misterius.
1: RTL Impuls.

0: Tschè studieva all'Università da Turic, veva brama da dire tschà a mince fin defna, col tren, un viadion da 5 uras, da lar musica, leer, scriver poesies, verer or da fenestra, ed una ja, ed er una giovce da vomez di, chanteva vis-à-vis un fitch bel om asiatic, grond, che ves lungs e lujains garantì un samurai. Sull'altezza sargans venne cominciò a discorrer. El era nu con l'avion da Tokyo, in giù che sia figlia abiteva, a Stockholm possedeva una bar hard rock. El m'ha dit quella ja ses nom, ma et il na in blidà per quai al nom ne ossa tenor mes gust. Hinata. Nu va in quinta libra mangi de nossas vitas, la mamma de sia figlia d'era ballerina pro il National Ballet of Japan. Ses genitors suneven la gia in un orchestra sinfonic in Svizia. Et el na domanda, in gio vas ossa? El nu saveva, ma in gio vas tu? A scuol. Et t'accompagna il dit. A scuol es na itz i la bar tra sportes e vain discurru e discurru e discurru finci derura da dormir. Etel na accompagna su l'hotel Belaval in gio ce l'aveva riservato una stanza per partir bodezza zio Turic e da Stockholm. Da spela speresce c'è un bel di ans chattaina der cella retica. Ci sa.
1: Impulse.

0: Lariana con l'Oslo, musica svizzera che sono ondas romances, adesso le ondas di tutti i radio della SRG, oggi in D special. E a de principi, con la scibia musica svizzera, oggi trovassi in se setz strusch pleit, per cui che musica svizzera pleide per se setz. Diamo tutina, hai un sitio che sta in Texil Cor, mardis, vai un promesso che io feci 3 dies suppe da bustabs. A quei mantegno è, esce dat musica svizzera oz, na io vai buon blidau, adon pscoda vos strihau. Oz, de maica nus vain al dit la musica svizzera, ancora nus bo in liu, sco qua che nus vain ancora in Borgonovo ni Camisholas, na, oz ancora nus in titel de musica svizzera. Vus es jais bujen activa, via telefonin, sil status schon de pin per ures, stat nosa nova suppa de bustabs pront per vus. Bien di nus ancora in oz, in titel de musica. Adios allegrel, das ve completa quei trio, la Lea Steiner, la Doris Kadoschka, an gudignau als de vos dus dis, oz venus spronzelu. In tierz Victor, in tierz Victora. Movin avon, sopa de bustabs, pronta per vus.
1: Man vergleicht sich

Vustat la es RTR ad igliai oz al di della musica svizzera en 4 minutes aisi lasiat a toccan lu da Linus al Florian Ascht con

0: Las novitats ter RTR.
1: Anna Giacometti, na candidescha Bechpli per il Cusei Nazional, la via del Fuorne può sperverta ed il di comenza coverta il snivels su schliem plitart. E las siate il microfono Florian Mon, bien di. Dapi Bunse Dons rappresenta la liberal democrata Anna Giacometti, il Grigione nel Cusei Nazional a Berna. Osella de Cis de Bechpli candidar per una terza legislatura, quella decen vers RTR. In esaia Bech sta d'una leva decisione ed in aia era de far negot con il processo della bova de Bondo, no che le venide declarata non culpante di Anna Giacometti. Ma con 65 anni saia ella il sentimento che una nuova fase da sia vita comencia e che le veia de pli tempo per sia famiglia e ses hobbies. La via del Forne puspe averte, ella era serrata depi ier saira tranta cirf e la drossa per vidine bove. A Val, alla polizia cantonale prende in fermanza due persone per vidin prova de cuiunar. In senior era stas in banca per plir 10.000 francs, che voleva surdar ad in collaboratura de sedirezza della medema banca a Val. Lurel sovni dubbi se da informare la polizia a Jon. Letza as il suente pote arrestare in courier e più tardi in complici che aspettava. La procura pubblica e la polizia intercorrescono il cas. La partita del centro del Centun Vat vuol salvarsi sez en la regenza del Centun. Il delegato e le delegate hanno nominato il presidente della partita, Giancarlo Sergisco, candidato. Anfinos aveva Valerie Dittli quest sez e la candidescia era puspe tentant per una nuova partita fondata della. Il centro è nel Centun Vat in picna partita e nel parlamento cantonale nella becce rappresentata. La regenza italiana strecce per l'autoron la taglia sin autos, quei per discerdiare la popolazione, la regione per quei spazi in ils outsprits de benzin. Concret stanno ins bitch paiar taglia per vehicles con una prestazione de sot 80 kW, quei knapp 110 PS. Se no medias italianas per tutti quei radunt 70% de tutti gli autos, ad era tövsen deliberats della taglia. In una limitazione dati, chi ha plirs autos profitesce batterin, nominatamente quel con la pli piccina prestazione. La banca de notas americana, Outsells Giants Directives, quel s'augmentan per 0,25 punti percentuali in 3,75 fin 4%, sco che il cusè della banca centrale comunicesce. Ed in primo aumento dopo la stata 2023, la Fed vuol con quei pass combattere l'inflazione nel Stati Uniti e smettere quella sin 2%, attualmente è 3,7%. Il presidente americano critica fermamente questo pass. Donald Trump pretende già da dire che il Joint Directive stoppire in giù sin 1% upli pauk. E nos restaino negli Stati Uniti, il Parlamento americano ha approvato la legge de sanzioni contro la Russia, quella compie spermasires directes contro politikers e firmas russes, era limitazioni per la facente con ieli e gas. Trant rauter do nel cinch paeis che compen il plibler ieli u gas russ veni sanzionats con dazis de fine 100% per exports en il Stati Uniti. Copatoce tra l'altro la China e l'India. La nuova legge va in vigore, scocca il presidente americano, sottoscrive quella. Ed anche il risultato del ballapè regionale, in la terza liga, Gudogna Tronrabius a Chiasa, incontra Quira 97 con 3-2. Su entra 5 dios, si è chiata l'equipa sur Silvana, sin il odiaval plaz della tabella, quei con 6 punti, Quira è la cua della tabella con 0 punti.
0: La meteo.
1: Il dì comienza covert, il snivel si schlien per parte durante il dì e le svelate del sito dat il plibler su lei. Con saire ritorna nel snivel e la noce in vendati dat il localmen plievge. A quere dati fino a 20 grad e su risotzelf 19 e l'engedina bassa 12 grad e den l'engedina nota del grisun central 16 grad. Il vendati dati aura variabile con pauk su lei e d'oravontote nel sito plievge.
2: vias e traffic.
1: La via del Forn è puspir verta e la serata di pier saira tanto cirve la drossa provide di una bova.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Un grazie al Florian Mon.
2: Dalla damau alla saira.
3: Ella suonde siu instinct accenta prioritats.
4: Ich spüre, dass ich einfach mehr Zeit brauche für mich, für meine Familie. Und ich freue mich, wenn ich auch ein bisschen mehr Zeit mit ihnen verbringen kann.
3: Anna Giacometti, candidesce bo per la tiarza legislatura e la lai libra il setz al Cusel Nacional. Nus recapitulain. A nus dai nein sguarzen in dels temas del di tematic tur de Suisse ils Auters edizion 3, che sa ferma si laua de maun. Quai tot misch dai nus figien el shaken cun buona musica svizzera. Ja son Gabi de Gonda, in a biala djevja.

0: 77 Bombay Street con Empire. La siate 26 oisi oz al di della musica svizzera. Denton, nus vem voliu saber de nias redaktur de musica al Dominic Pole. Dominic, perche trovi insomma a scheia in di della musica svizzera? Nus sabainge che nus essan svizzers, nus sabain chi dat musica svizzera. Perche quei di?
1: Quei di della musica svizzera trovi per fa attenzi nossa bella, buona e variante scena di musica.
0: A per quai, celebrainus ella, la scena di musica. Go I Tinkerbell con The Man I Need.

0: Tinca bel, con ella si veniu in poche secondes la siata mesa a Florian. A je puspe tornaus trenus al studio con le novitats.
1: Anna Giacometti ha deciso de bitch pli candidar per il Cusei Nacional. Con 65 ans veia ella de pli temp per sia famiglia e ses hobbies. La regenza italiana stritge per l'autron la taia sin autos per discergiare la popolazione. Concret ston ins bitch per jar taia per vehicles con una prestazione de sot 80 kW, con knapp 110 PS. La Banca de Notas Americana aus il Joint Directiv, quel s'augmenta per 0,25 punti procentuali sin fin 4%, e il primo augmento de pila stat 2023, la Fed vol con quei pass combatter l'auta inflazione en il Stati Uniti.
2: La Meteo presentata la Source IT AG, vos specialist IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Geoz, dievdia ils 10 de settembre in Ceiva al di cun in Ciel curclau, als nibels quel se schliegenden ton per part durant al di e las valades dil sit dati bia sulei, ancontra sera tornen als nibels alla notch sin de mon venderdis lau poi luda am pau plievdia. A quere dati oz temperaturas maximales de 20 grads, en sure so selva geniv grad e dell'engedina bassa tocan 8 grads. E l'engedina alta e del grigion central muss il termometer 16 grads. Venderdis, aura variabla, un pauc sulei, orvon tot el sit dati e plievdia.

0: Ecco, ecco, è musica svizzera. Paolo Meneguzzi, venus di studio con musica di gli ures per da nias Kikerisis.
1: Il Kikerisis, presentata folk, vostra potia dal vich en la region.
0: Vandelinka Bernard, benvenuti alla seconda ronda.
2: Ja, bin die zusammen.
0: Bin die. Vandelin, nus vein oz al di della musica svizzera. Quai es in els auters radios del SRG. C'è musica svizzera pli dentro al pi fegi vus? Dat in stil spezial, ni cors, ni rock, ni musica romancia? C'è stat si som la giesta?
2: Ja, ja, ta il consum la musica romancia, ta che ubi tien. Els juvens, da quels pi vels che cantam pi baul, Alexia Marcus, abre els juvens, ta che ubi tien.
0: E schon staus.
2: Schon?
0: Che fascinesch a lu gratosa della musica nova, dels Juvens?
2: Ja, weil sind menki improven de fan novas causes. Improven de flein agen stil, a quen interessante marante koi se schwilopeschen.
0: Es sind kreativs oder kreatives, ne wie?
2: Ne.
0: Madeline, lei, ja sei aus Buchkonfig, wusste, la RTR durondal dit, schein usia wohn de musica romancia.

0: Na, wunder, sie meint, das ist ein Pli. Ja, ja, quel Bisi war, kennst du unsere Monches? Ja, aber auch quel Bisi.
1: Date Identität, nie sind mit dir. Bien Wendelin, Lu, lässt du dich nur ein Proein, kun les Prätensions de Dots, nus drovas Notz. Siat och korrektes? Na, siat korrektes? Ad gli arbitri Sergio Guec, beim Vigni Sergio.
2: Bon dia, Wendelin.
0: Vigni, Signor, Sergio, bien di.
1: El ei ots arbiter mera in texin
2: las picles, ne vi? Cigarteggia, eba set correctas.
1: In saude strustai, Sergio, metti in te pio daul an mic. Buc in saude lu correct, fli o audin sul forse buon dreg. Bien, io crec vus es omis dus sem tiai, ne vi?
0: Ja, co bien.
1: Lu minus. In studio de musa che il Tyrannosaurus era reptil de son freit.
0: Ja,
2: correct.
1: A Berna dati in Giacometti Strasse.
0: Ja,
2: korrekt.
1: Anna Giacometti è stata della Commissione di Finanze della Combra Gronda.
0: Ja,
2: korrekt.
1: Atlas Grigiuna in progetto dell'Università di Turic.
0: No,
2: korrekt.
1: L'iniziativa di Victuales due manadi in Svizzera col focus sulla produzione di carne.
0: No,
2: korrekt.
1: L'Engedina invita la fin di amna alla Noce delle Bars.
0: Ja,
2: fallo.
1: L'Oktoberfest a Minca anceva un sil di scovon due cinventi saisons.
0: Ja, yeah.
2: Fallo.
1: L'origine della fiasca d'ottobre è stata la vittoria di Dina Battaglia.
0: Ja, yeah.
2: Fallo.
1: La band Luigi Panettone l'ha rivivere la show di Elvis Presley 1968.
0: Ja, yeah.
2: Correct.
1: Guacamole in una zuppa freude con verdure esotiche.
0: Ja, yeah.
2: Fallo.
1: TV Südostschweiz muss al livestream del concerto yeah. Elvis Presley.
2: Correct.
1: La grandezza del calzese della Gabi De Gonda ai 38.
0: Quei greve di G. Schaut da Zeit, quelle Risposte, ja, nicht für dich.
1: Na!
2: No!
1: La Gabi hat Trento siat.
0: Nee.
1: Okay. E weißt du, du mandar forse la grandezza del Sergio Pitosta, aber nus van quella cau, nus van ja grandezza Trento siat. E Sergio, aber nus.
2: Il bun è til kikri seisins stoglia becce saveir tot per continuar. Gratulations, Wendelin, Cabernard, set correctas.
1: Super, graziat, graziat.
2: Set correctas.
1: Bravo, date ina che grade negli Ah, forse... l'origine della fiasca d'ottobre. Wendelin, au mai staus?
0: Nein, sono staus leva minca, au bu quella dronque tempo.
1: Qui ha già liux il Theresienplatz. Ne vi?
0: Exact, ja.
1: Alla fiast, chi dat insomma in Oktoberfest, aiden grazia alla maridaglia del reich Ludwig de Bayern culem Prinzessa Theresa de Sachsen Hildburghausen. Also, els eran maridai, avon duoce mentje sis ons als dodisch d'Oktober. An avende lu, aidava gli Oktoberfest. Els an, quella fiasta è stata si gronda, ad assibiala, che els an voliu repeter in a fiasta mincion ad in a puspai. Questo vai nos ingraziare, Reg Ludwig. Bien, aber l'importante è che nos vai genelas, quella siat correctes per da vinevon Ludemaun. Super, Wendelin. Cordiale gratulazione, Ludwig, nos dus vinevon. Bien klitsch per les proximes rondes.
0: Ja, grazie fece, dimmi di.
1: Grazie. Ciao, Wendelin. Ist die demau, Sergio?
0: Ciao.
1: Ok, lu demau con Sergio, grazie. Grazie. Ciao, ciao, bidi.
0: Ciao.
3: Il Kikeri 6 presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.

A quei che stau core 22 e 9 minuti aisi les 8. Vitano Lovallo. El ai bupli. Vitano chi? Probabilo mai udiu quei nom. Vitano Lovallo. El è morts. El abitava ad Avigliano, la region de Basilicata e l'Italia. Vieva num naus de ses con vigins Ziton. Ziton è stato stocken ir al pi vegl om dell'Europa. A dir ai Ziton Vitano Lovallo morts cun 112 ons. Nascius 1914, staus alla fronts della secondu jara mondiala a tornor medias italianas a zele staus per junir dels tudestis. Fec interessant aica cun ses 112 ons. Era Ziton, ma sin 30, sil plaz 32 delle persone più veglie dell'Europa. Gliemus vesu di un dret, ai date de quels più veglie. E in fenomen che tot quels, ni meglio dit quelles, che in più veglie, ein tot donas. Trentina donna e l'Europa, ein più veglie che queca Ziton ai vignius. La più veglia donna dell'Europa e del mondo intero è la brita Ethel Carterham. Ella ha 117 anni. Gli è schon buono mein in un miracolo. Ed a proposito di miracolo, il Slavbox insieme a Miracle e in 8 minuti la zoccia.

0: Las novitats ter RTR.
1: Anna Giacometti na candidesce bec pli per il Cusei Nazional. Granella ha cesuna dons di 1 miliarda francs. Ed il documento coverti il snivels su schliem pli tard. E la soci al microfono di Florian Mon. Bendì. Dapi bun sedons rappresenta la liberal democrata Anna Giacometti il Grischun en il Cusei Nazional a Berna. Usa ella decis de bec pli candidar per ina terza legislatura, quella decen vers RTR. Ina saia bec stad ina leva decisiun ad ina era da farna gut con il process de la bova de Bondo, nur che le venide declarada non culpante di Anna Giacometti. Ma con 65 giorni aia el il sentiment che in una nuova fase da sia vita comincia e che le veie de pri temp per sia famiglia e ses hobbies. A Valla, la polizia centunale prende in fermanza 2 persone per vide in prova de cuiunar. In senior era stas in banca per plirs 10.000 francs che voleva surdare di una covertura de sicurezza della medema banca a Val. L'Urel sogni dubbi se da informare la polizia a Ion, lezza a se il suo entro pudi arrestare in courier e pli tardi in complici che spiciava. La procura pubblica e la polizia intercorrescia nel caso. Ils ferms urizis e la granella del 28 de Vostan donna giara d'und 100.000 autos e c'è già una costa di redond 1 miliarda francs. Quei comunicesce la Federazione Svizzera d'Assicuranzas redond 80% del costa per tutti i dons vid autos. Dons vid biglietti non è ben compiato nella calcolazione quals vengono pagati dalle assicuranzas di difesis e registrati separatamente. La Federazione d'Assicuranza stima che il Zurezzi Sanchez-Nara dont dubbelo scheblers dons scolle granella della vost 2023 e nel Tessin. La partita del centro del centun Vat vuol salvare ses sezze nella regenza del centun. Ils delegati e les delegades han nominato il presidente della partita Giancarlo Sergi co-candidat. Anfinos aveva Valerie Dittli quest sez e la candidata candidesce era più spedentant per una nuova partita fondata della. Il centro è nel canton Vat in una piccola partita e nel Parlamento cantonale nella bec rappresentata. La regenza italiana strecce per l'autoron le taglie in autos per discerdiare la popolazione. La ragione per questo passo è nel outspritz de benzin. Concret stanno ins bec pagare taglie per veicoli con una prestazione de sot 80 kW con knapp 110 PS. De no medie italianas per tutti quei redond 70% de tutti gli autos ad era tövsen deliberats de la taglie. In limitazione dati, chi capli gli autos profitesce betterin, nominadamente quel con la pli piccina prestazione. Durant il Davos Chuncon tons en redond 11 billions tonnes glatsch loats en les la Grönlande e l'Antarktika. Entras quoi il livello della mare cresci per passa 3 cm. Scienziati han analizzato dati dal 1989 fin 2023 e constatato che il processo si accelererà fit. Il sons 80 luavan minchon 60 miliardi tonnes glatsch in Grönlande. Il dons da cialire da pil 2010 e la quantità sta da passa 4 giadas o se gronda. E poi mo il glatsch liaue era uscios reducesce il quantum d'aue, per esempio era l'aue sotterranea. In nuovo report dell'Organizzazione Mondiale de Meteorologia mostra che il livello dell'aue sotterranea si sbassa ora van tut in l'Europa centrale e dell'Ost in la periodo del 2014 fin 2024. Dopo 10 giorni si riducesse le riserve d'aue continuatamente, scrive la WMO, radunt 2/3 di tutte le fontane miserate a ogni lompa sa pli paucaue che la media. Ed anche il risultato del Ballapé regionale in terza liga con ogni tronco bius a Chiasa in contra 47 quei con 3-2. Su entro 5 giorni si è chiata l'equipa su Silvana sin il 8° posto della tabella quei con 6 punti, quei è la cua della tabella con 0 punti.
2: La meteo.
1: Il dì comincia couvert, il snivel se schlien per par durante il dì e le svelate del sit dat il pli bler soleil. In contrasaire, ritornano il snivel e le noci in vendadi dat il localmen plievge. A quere dat fine vengraz e ne sur risot selve genif e le didine bassa di 12 gradi e le di notte il grisun central 16 gradi. Il vendadi dat il aura variabile con pauc soleil e trovon tot en il sit plievge.
2: Quai entstat las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Pront per il di.
3: Es es vus, e pronts, oz, celebrai nusella.

Exact. Oggi celebrai nus la musica svizzera. Musica svizzera en quadrat, dati oggi causin undes romances cun in sempervert svizzer de cult. A nus celebrai in quel. Ie dantan ed dica e la proxima mesura dati in pintia exception. Benvenuti alla mesura de musica sin undes romances, tocca la nova mesa, cun Gabi de Gonda. Bien di!

0: La Swiss Lady de Pepillian Heart Band. Quella canzone che ha scritto Historia. Contest d'Eurovision. Jon Melinov c'è stato a Londra e faccio posizione 6. Ecco, mein. In una grandiosa prestazione, te noch mai. Basta, nous venimos a tir nostra rubrica musica preferita. E oggi è il dì della musica svizzera. Hai dato denton nigine regla senza una eccezione.
1: RTL mia canzone preferita.
2: Es un rosina predazza. Est un sent. Mis chantum preferi es un grijun. Mi chantum preferi da su di noi da pupo. Per ce che mas bab dera da l'Italia. E la musica italiana es la musica preferida.

0: Ed io spero che ins agi oz giucentau en Radio RTR e la stizun del folk te sent, perché gest de lau ai quei che vis de musica da Dona Rosina Vinius.
1: Mia canzun preferita.

0: Jelles och aveng. L'emprend la cas che vos vivesses en exterior. Zanium, ce sei au, forse l'Australia, l'emprend la cas. A vos volesse declarar leu al pievel indigen, c'hai toc de musica svizzera che hai propi cult en vossa patria. Hm? Per quei dati non sempre verz.
1: RTL, quai il sempre vert dal di.
0: E di au supponel che vus eligesses diest quest sempre vert. Vi news publicaus a Jon Melinovce not Jon de Tschun, de Polo Hofer a Harni Amann, a sauda am Nordstenter in des Bien Conniscenz hitz de la Musica Mundart Schwitzra. Esche quei Klassiker in mai vi news daus osco single, ai Alpa Rosa, diventada a Jon 2006 al pi gran hit Schweizer de tutels temps. E l'emission de televisione di grössten Schweizer hits aller Zeiten al Publikum Schweizer numnada mein elegio Alpa Rosa sco meglier Song. Capesci o fitch bein? In a canzun d'amour, brama e d'amour per la patria, gest sco la flur cresta tiet che vala gie esco simbol per patria. In a fulur unica non parigliabla. Alpa Rosa vi magari è nominata sonsco himne svizzera dentro le canzoni. A quella te l'hai nus oz antica.

0: sempre vert dal di.
1: Ed io credo che la nostra redazione di musica oggi proprio elegiu la dritta canzone al sempre vert dal di pel di della musica svizzera. Aden, 30 minuti, dati puspe novità. Bien di Svizzera Romancia.

0: Aschi bein sa ella tuna la musica svizzera. Quest'au Dana con Darling You're Not Worst. Adosa ai Florian Trunaus al studio e le simtiau sculus novitas de la socia mesa.
1: La Redenza Grischun prolungesce il programma Grischun Viva del 2027 fin a Trentin. L'Unione Privata responsabile sovint per quei contribuzione di maximal 4,95 milioni francs. Il programma collie l'agricoltura con la produzione del turismo e promuove una valorizzazione persistente. Anna Giacometti ha deciso di bitpli candidare per il Consiglio nazionale con 65 anni veglia ella di più tempo per sua famiglia e ses hobbies. Il ferms Orizis e le granelle del 28 de vost an donne giara d'ont 100.000 autos e c'è una cost di 1 miliarda francs. Quei comunitiesce la Federazione Svizzera d'Assicuranzas radont 80% dels dons per tutien autos.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Adots, anscheinend will die Jäger kun ein paar Nibels, magari ein Gräfs, als Nibels quälse schliegen den Ton, el de Kurs del Di. El es valades del Sit, dati per grande part zu lei, an kontersere Touren als Nibels lupo spai alla Notch sin venderdi sa di da sai da lokal mein puspai plievdia. A quere dati oz Jäger ven Graz, sure so selve Genif Graz, elengedina bassa Jot Graz, elengedina alta, in tekintek pi frescht kun Sedis Graz. De man venderdis, aura variabla, pauk sulei e ciao alau, plievdia orvantut, el sit. Ja, per tutte quelle che hanno ciao, oggi hanno blidau da fa la sopa de bustabs, na. E la hai per vus, sin nies status del telefonin de RTR. Adeva per musica, c'è canzun, ancorinus.

0: E naturalmein sau della musica, romanche da Paulin Nuotclatir, quei di della musica svizzera sin nossus ondes. De maun ai lu tut in auter tema cautirnus, che stat el center, ora von tut, e io von mezzdi e la sera.
1: Quattro linguas,
2: vier Sprachen,
1: in bei eins.
3: Un pays. Les autres,
2: die anderen,
1: ils auters,
4: gli altri. Le
0: Tour
4: de Suisse.
0: Ja, Center, che nous essen stai als Confins, si la Pont Pendente, ai al Tour de Suisse dils Autors, quella gada è la terza edizion, si laua. A laua, ai al CLUE, gli elementi central. La lunga periode de d'altes temperaturas de questa stada è stata in vera schmanaccia pels glacés. Que vesins die a degli blot. Denton, vesaivla per nos eils, ai la gelira permanente en nossas montognas. Quella ai bove saivla. È la gelira permanente, pitesce numnadamente delle scaliras. Con son liua è al glac permanent e la grepaglia.
5: Il spelm è già da sub gerpi svelt,

0: ils craps luatschs. Uossa sun schon in puen in prieva, las fesses ci sun plein cun glatsch, ans stu a metter avant scuccia, que fü saint classe, cucci vignante più ova, lura po l'ova circulär, ma er il glatsch sves, vin allura più lam, e uscì voi malura la stabilità della montagna.
1: Quei di Felix Keller, il glaziolog dell'Engiadina. La montagna diventa instabile, la conseguenza possibile è in curdades de crapa, bovas, lavinas, de liet. Asci venus di avviu a Jon Vargau a Blatten, el Valais, lu avonsi a tons a Bondo en Brigaglia. Tenor al glaziolog, vegn la gelira permanente d'anton miserada consequente main, tirnus a las montagnas al prigel, quelle d'anton avon maun.
0: In Spost hier in Poch Plätz in Prievelch ins Kunjosch is Gerda meinst du in Prievelch die sind kunchant.
1: De pli del glaziolog Felix Keller e del fenomen della gelire permanente sil mont da la bestia sur Pontregina. De pli udinus lu el magazin de Miezdi sentra las 12 e la reportage da Romana Costa. Romana Costa, dil reminent lu la moderatura

0: Ja, la prima cosa che ho udito, quella band, quel sangue del Tessin, musica tessinese, Anymore Another One, venus udio. Nus udin minchi di fech bia canzuns. Vain negina idea de coco quella canzun a jest sco quella ai. Nus ven domandau e a nos musicistes, a nosos musicistes Ramonches, de wacht certes canzuns co quellas ai nascides. Domandau, venus e a Matteo, a voliu sve, co ni perciai dati insomma la canzun Mi dada. C'è stat de vos quella, Matteo?
1: Mi dada è una canzun che va scret durante in temps un po' turbulent, una canzun su de logans, a moments che s'amiden, et io vai sentiu che quei fa magari mal, a tutina a zoi necessari. Io credo che noi siamo provati a avere di tenere momenti, di situazioni, di cause tra noi. C'è di che noi sappiamo già che non si sette tempo di dire per quelle situazioni, per quelle momenti di scia e cioè di vivere. Ed io credo che quella canzone si tratta esattamente di quei sentimenti.

0: Avon, voi nous udiu che Matiu ha declarau co la canzun mi dada se insomma vignida el ciao Adel. Mi dada quel moment ch'ins ae magari de shadanzi ciao. Si mai playlist osa Lascia a mai de Bibi Vaplan, ade nous ven domandaua Bianca Meyer, hey Bibi, co ai quella canzun vignida? Ni conchons vai insomma de scriver in a canzun tocan che la Sesa a funziona per gli artisti.
1: Lascia a mai quadere una canzone, c'è son sezio di il clozin e le snude e le era finita. So quadere l'unica a mia vita, c'è questo capitava e quadere sce cool, perché c'è normal mai, hai, è un processo finché una canzone è finita fitch tantusa.

0: palle.
1: Dus un cruscino sel fenomen de quella canzun lascia mai con quella island chiat a grad finiu al madame di la Bibi va plan. E ella part della musica romanche, musica svizzera, oz, gestat, el centre del dì.

0: Las novitats der RTR.
1: Grischun viva vin prolungan fin l'on 2030 e Granella ci giuna dons di 1 miliarda francs. Eles nov al microfono de Florent Mon. Bien di. La Regenza Grischuna prolungesce il programma Grischun Viva dal 2027 fin 2030. L'Unione Privata responsabile sovente per quei una contribuzione da maximalmente 4,95 milioni francs. Il programma coglie l'agricoltura con la produzione del turismo e promuove una valorizzazione persistente. La Regenza approva plin avanti la seconda fase della rinnovazione del Centro di Formazione per la Sanità da Quera e per il mantenimento della scuola di Mora a Cezras. Il centro Quera sovvenirà da 2,5 milioni per novs palancieus e cugines. La scuola di Mora a Cezras sovvenirà da 2 milioni francs per renovazioni vidals mirs exteriors e vidla tecnica dels edificis. Ils ferms urizis e la granella dels 28 de vostan donna diara da 100 milioni autos e c'è una costa da 1 miliarda francs. Quei comunicesce la Federazione Svizzera d'Assicuranzas radont 80% dels costs per tutti dons vide autos, dons vide baietzen in beci compiazza nella calculazione quels venien paiat dell'assicuranza di edifici e registrades separat. La Federazione d'Assicuranzas stima che il Zurezzi san cisnare radont dobbelo scibleres dons scola granella della Vost 2023 en il Tessin. Durante il Davos 51 sono radunt 11 billions tonnes glatsch loats in la Grönlanda e l'Antarktika. Entra quei il livello della marca si perpassa 3 cm. Scienziati hanno analizzato dati dal 1979 fin 2023 e constatato che il processo si accelerà fece. Il Zons 80 loavano minchion 60 miliardi tonnes glatsch in Grönlanda. Il sonno da cialira da pil 2010 la quantità sta da passa 4 diades usce gronda. E bit mo il glatsch leua e rusciosa riducesce il quantum d'aua, per esempio era l'aua sotterranea. Il nuovo rapporto dell'Organizzazione Mondiale de Meteorologia muossa che il livello dell'aua sotterranea si è sbassato oravantot in l'Europa centrale e dell'Ost in la periode del 2014 fin 2024. Dopo 10 anni si riducesse le riserve d'aua continuadamente, scrive la WMO, radunt 2/3 delle fontane miserate aien di lompe sapli paucaue che in media.
0: La meteo.
1: Il dì comincia a coverti il snivel zu schlien per par durante il dì e le svelate del sit dati il pli bler su lei. A conto saire ritornano il snivel e la notte venerdì dati localmente pli evgia. Il venerdì sets dati l'aura variabile con pauc su lei ad orvontot en il sit poi plover.
0: Quai entstat las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: E dort pil di della musica svizzera porta bia sulei speranza en vossa stivas adeo creuca oz dati e sulei per tut quels e quelles can anniversari oz in a buona dievia a vos tots in B&D io son Gabi de Gonda. E da ci che nous regala in la scadiola RTR, quoi? Stai non in te che le smarveglies.

0: Signorino DJ, musica svizzera, Cautirnus, Ielas 9-10. Adots, als 17 de settembre, bein an qual persona prominente che festivesse anniversari, dentre auters, Arnold Messmer, alpinist, avventurier, cumplenesse 882 ans. A lui, vegni si dir e faccio zin viva con quella donna, con quella voce sensazionale. Anastasia Lynn Nefker Newkirk, nascida a Chicago, oz avant un conto a Jones. Sincera gratulazione è ad ella. Ma nos stars, nos stailettes, jubilares e jubilares del 17 de settembre en Romancia. Quel stat inter nus tutina el centre. Gratulà a stiai nus oz a Noemi Venzin de Lyon. Noemi cumplenesce oz 10 ans. E lui a muste a stiai uns trametter gratulazions alla Roswitha Steger. Duna Roswitha Steger, oz 61 ans. Sincere gratulazion tot la squadra RTR divisa in bidi de fiasta sanadat contentientia al mo al meglier pel nief on de vita.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
0: Ja, dus lei nus capesce, se vene o astia nus termetter la graziosa scadiola da ceramica fina dell'engiadina. Nosso numero per gratulà, asciat termetter quella biala scadiola 0800 20 30. Usta lei non ladina, a santra vignino sluciano delle smorveglies. 0800 20 20

0: at home.
1: La Ladina con Sad Song, la nuova quindi già esi, a dos veninus proprio delle smarveglie. Si osce il da al BND, alla Maria Vincenz, che telefonesce a nus de Quera. BND Maria.
2: BND Gabi, fa piacere che sono venuto atrás, nella prima linea. Allora, le si è potuto ingratulare a Franco, Caminata, a Tucan, Silvencio Ciava. A quai ai, caro Franco, cordiale gratulazione tu, ben sentito ben ciò c'è il giro della scienza, che ci vantere la contentienza, a special mai sanadato, a chi mondi va in contai, a che te ci visi mondi in vigor, a fai in bigi, a quai ci visi tata Maria.
1: E Maria? Franco, all'uscione in una flotta tata. In una tata che telefonesce per gratulare a Chattermetter e la Schediola. Maria, che fa il Franco a scella vita? La vengono già in scuscione in Om, al Beadi, col Temps Gola. Che fa la vita?
2: Io vedo il busci via a dare le busci in massa da dire, perché a volte ce la fa in quella via e la elettronica, credevo, se sbaglio molto acclamata. Lui ha un battesimo, è il che ho così smanato da battesimo, e da qua a Pibia, e se forse abbiamo il computer, fai book, da shock.
1: E mince che
2: la mai buccia col. E la che non so cosa in buccia bia.
1: Allora è la un bu procurau che la Maria veni basata.
2: No.
1: As a bocca ti sappi.
2: È di lunch, lunch ne vedo. A ver qua è bu.
1: Ah, basta.
2: Un flausse, con le bie una scena, naia.
1: E ma. Certo.
2: Aber sa po' di eus, biaga, vai, pide bocca, qua che inscrivi.
1: Eh, certo, scausse già in lui è buels mounts della tata. Absolut buone, vedi.
2: Flaut.
1: Basta, io spero che il sanonzi lui col servizio in posta. Ma Maria.
2: Ah, lei senza, lei, vanno a fare ciò.
1: Flott, flott. Sono dati motivi a wunde per el, de telefonare e scrivere la tata a di.
2: Un
1: grazie. Fegge bugienter matinus, sei a scadiola, giù tucken. Alla Maria, ci vise naturalmente in balezia di io. Stai bene.
2: A qua ci vise a te, un grazie a Fegge, stai bene.
1: Tocca in altre gà, ciao Maria.
2: Ciao.
3: La coppina. Presentato il buon angiadino a scuola. Il bogn con agua minerala. Ognengiadina.ch.
1: Yeah, un curt, curt moment. Astio oz esser diala de fortuna, mara neoka nies pin menu.

0: Anna Rossinelli con Let It Go. Da sai. Oz posta per tutte le treis, ni ils treis. Victurs de nos de nias duc de questi amna la suppa de bustabs. Adoz astiau esser la diala de fortuna e Ista denton di oza maia nostra Natalia a scret. Alleluia Gabi, also oz es queio impossibil. Natalia in carcelit, na, il è bo non possibil, perché che nus vain esser veniu oz schlige zions. Adiau, asti los esser diala de fortuna. Ok, emiu dej gola. E diau dice il cordiale gratulazione a Lidia Domenic. Lidia Domenic de Sent, ella gudogna oz in a spisa calda per quattro persunas che RTR termetta oz mette sin posta. Nus divisain bia plige ad in pien appetit. E die, che vai usufa qua tot stuletta? Ha già da fa per cui che quel che vien su entra mai a Elias. An conosceva buco il giuc. Ciao Elias, vai bene?
1: Buon dì! No, tu stavi a declarare, ma...
0: Ne vai, ti es venuto in te sorpreso, o in te che mamma. A noi sven es un struz, se vasi, ieri as fatti attualità. Però se sti quel che accompagnas nos auditores e nostres auditores tras quei dì, precisa, al dì della musica. Che temas asti oz? En tia emission el rom del Dì della Musica Svizzera.
1: Ma appunto simil co tu ti dici finge al Dì della Musica Svizzera qual è l'inter di un tema qua? Vainci quattro ore se puoi dire e du sei per mai non su nein exclusiv Musica Svizzera e vain tante rente d'una da c'è con les piccines insles con quartas infos de las musicistas, de las musicistas da Wartlur Chanzuns. E nabe quai era un tema pro mai, era un tema svizzer, sco finge a protae Le Tour des Suisses, il progetto de radio interregional a ciascun de ils autors. In mia mission du dine giusto dus contribuzions de collegas RSI ed SRF. Una ans meina in un mur de serra, e cella ans meina entels palüts de lei de Pfeffikon.
0: Quatuna fec interessant, propi al di ai lu de maun, ave Elias? De maun cun emissions live, intervestes, e cun son la sera an els lu, pus poi quella emission dentro la socia la snof en quattro lungaig. Quella ga astia u esser sta a casa, a talati, a di us allegra le mince cas. Bien, pia! Un grazie al fece Elias, in quel caso, sur Doniau, il Pols de Modera a ti, ad vos tots e totes che esses e oz participai puspei a nostra suppa de bustabs, quella dati lo puspei zu QX, durante gli on, io non permette a una vonna dal, a lu, un grazie al fece per la partecipazione, abbia plige a quels che sorvegnem posta de nos. Io son Gabi de Gonda, lascia al vos en grandiosa compagnia da Elias Tuzeos, ad abbia musica schwitz, che va a cor godi quei di conus per quel che nous va in plegé in bidi io son Gabi de Gonda toccan in altra gara.

0: Ta.
1: Mesdi, mes radio.
2: Be musica svizzera, es hat la devise per l'üna, ed es il di della musica svizzera, e la Svizzera e si es regiuns linguisticas, sun er nos tema. Il progetto interregionale Le Tour des Suisses s'unisce quest'evne in Svizzera francese per un progetto da radio nazionale. Dit kurz, dai di meina oz, lavam ez di musica svizzera e contain svizzers. E demo al chat per aggiungere il nome da Gabi de Gonda. La soluzione della Joppa de Gustavs fis lura stata Sgurdibels da Paulin Notgla. Elias, zu zehazer Mikrofon intant, bundi romancia!

Il Cecchau se sporge oz in jackpot de 60 francs. Las Cevazin sunt tenor mai, nianco se grefs. Ma ci sa. Fat quel clic sen rtl.ch per es preparar fin già ossa. Cun Cevazin se cun propostas fin già fattas e l'ura gessa la scena liber qua. In 30 minuts. Curcianom Cecchauses.

0: So, davvero, da questa musica da festa. Göschenen Airolo, stubete gegen isch ne krei prontes e prontz.
1: Cicciausses. Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-wohnwelt.ch.
0: Bons de Nickis in valur de 60 francs spetten oz. I da una soluzione, i da trei cevazins de jüt e i da per vo 5 propostas che podevet inoltrar. Na pro persona, ma tot in tot. Noi avvano cicciausses, il numero è 0800-20-25-30 e quish qua. Cerciaina.
2: La chaussa è sabens obbligatorica. La chaussa comunicescia in sacè. La chaussa dati in differentes grondezzas.
0: C'è una chaussa è suvent obbligatorica, comunicescia als e daia in differentes grondezzas. Telefonai ossa 0800-20-25-30. 60 francs spetten e l'onur dall'intera Romancia. Proposta numero 1, RTL Cicciausses, buondì, qui è Elias. C'è il telefono.
3: Buondì, che ho di Florin Mariona.
0: Buondì, donna Mariona.
3: Mia proposta fosse la cazzola vid il velo.
0: La cazzola vid il velo. Suvent obbligatorica, comunicesce alc e dai in differenti grandezze. In sé una buona proposta. Ossa, elles domandasse di scuola con la Mariona ci andiamo da rapro, no? Discorre con la Mariona ci hanno lavorato, però no?
3: No, Mariona di Florin, che
0: ti stai. Ah, la voce non era simile, perché qua è stata una sorpresa.
3: No.
0: Ok, basta, non niente pro la sliazione, donna Mariona, in displace.
3: Sì, grazie a te.
0: Un bel di.
3: Ciao.
0: Grazie. Proposta numero 2, RTC, ciao, se sbundi.
4: Buondì, cara Benzin, de Surain.
0: Buondì, donna Benzin.
4: Io provo con le nombre che si auto smisciò, che si in altre macchine.
0: Also, hai, lo scendo un nummernschild per tu da est, ma è che per un mangio, già non crea, semplicemente il numero.
4: Le nombre delle auto smisciò, da altre macchine.
0: Numero d'auto, se puoi crea notare. Numero d'auto. Donna Benzin, non è la soluzione. Grazie, un bel dì.
4: Grazie a lei, mi onta.
0: Grazie. Proposta numero 3, buondici sul telefono.
5: Buon dì, caro Edruf, da Surain.
0: Buon dì, Donna Imelda.
5: Io dico le streme, smelne, ni alves, coi assi in voi. Che ho leo.
0: Che ho leo, questo può dire, sì. Also, è stato qua, cercare il... passaggi, vai, passaggi, Jessa?
5: Also, quello di sai, sono via, melon.
0: Da peduns, oh? Da stribla, si elga sulla via per peduns, nomna al passaggi. Donna Imelda, suvento obbligatorio, che crea, da fatto, aduna obbligatorio, che si dovrà questo per ir sulla via, comunication, da in differenti grandezze. Donna Imelda, nu cercaina.
5: Ebook.
0: In bel dì.
5: Bien. Bien, grazie. Ciao.
0: Alle vai. 0800-20-25-30 no cerciain, una ciausa. Ci di sovente obbligatorica, ci comunicescia al ceda e ci dà in differentes grandezzas. Ci amo un'idea. Proposta numero 4, buon dì.
6: Buon dì, carne di Caduf, Denise.
0: Buon dì, sir Caduf.
6: Ah, qua hai fatto il triangolo da panna.
0: Triangle da pannas. Quello è sovente obbligatorio, comunicesce, ci dà una sorta urgenza o accident, dà in differenti grandezze. Il triangle da pannas è una fitch bella proposta, però in displagia, Sarkaduf, non stai in cercare in avanti.
6: Yeah. Super. Ok,
0: grazie. E la proposta finale del 17 settembre ci è al telefono.
7: Buon dì, qui è Maria Luisa Sena, Santa Maria.
0: Buon dì, donna Maria.
7: Ah, io dico al L, che si prende dis con l'auto.
0: Al L, jawohl, col L blau, ci dis magari sì? Suvent magnetic, ci si può far ferm vide l'auto da vovat per mostrar ci sia d'imprender. Es obbligatorio che non usiamo la patente o ci usiamo il permesso d'imprender, comunicesse precis qua là e dai in differentes grandezze, per solit similes grandezze ma i variation un po'. Quist qua sto a dir, in secus ci va zins vaia, ma Donna Maria, in displagia. Non basta per la soluzione.
7: Grazie, un bel dì. Grazie.
1: C'è Chausses, presentata da Nicky Scuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nicky-vonwelt.ch.
0: Ed è una propria curt pensare, come se mai ci vai al telefono la Mariona Lombriser, nostra anteriore moderatura. La vust non è tutto simile, ma lei ha un altro nome. Basta, 60 francs non ha funzionato oggi. Noi avevamo domani per 70 francs.

creatures of unrest.

Arva la mare in a cazzun ci ha portato un dicenton con me l'imprima era qua in beat. A Santers aveva una cazzun del text e si è vediato entrare in perbi altri incontri. Ad indi quels è cinemici di me o di Santers in concert. Pascal, sas, te gides con tia vush, adiu come smounts. Adiu a padina che tau qua in Valencia, ci è venuto da delos come stranier. Per vasai, e perché non so di tutti insieme, tutti fanno a parte. E allora andai da me, mettilo qua in una canzone, e lo sarà la sentata.

0: Las novitats der RTR.
1: Grischun vive vin prolungan fin l'on 2030 e Granella ha cejunat ons d'in miliard de francs. E las diesch al microfone Florian Mon, bien di. La Redienza Grischuna prolungesce il programma Grischun Viva dal 2027 fin 2030. L'Unione Privata responsabile sorvegna per cui una contribuzione de maximal 4,95 milioni francs. Il programma collie l'agricoltura con la produzione ed il turismo e promuove una valorizzazione persistente. La Redienza approva plinavant la seconda fase della rinnovazione del Centro di Formazione per la Sanità Quira e per il mantenimento della Scuola di Mora a Cezras. Il Centro Quira sovvenirà dunque 2,5 milioni per nuovi palancieus e cugines. La Scuola di Mora a Cezras sovvenirà dunque 2 milioni francs per rinnovazioni vid els murs exteriors e vid la tecnica dels edificis. Il Consiglio d'amministrazione della SRISSR ha confermato le persone che fanno parte del nuovo team di direzione della RTR. Spera la direttura Simone Caminada, in cui Valentin Schmidt, Anna Serrarda Campel, Tinette Gaudenz e Flavio Bondi. Vitiers vengono tre persone nel settore HR, Finanze ed Operazioni. L'unità regionale romanche della SSR annuncia era che sia da spargnare 100.000 francs il 2027. Ils respans vengono realizzati sur las strutturas e process, square con nizidiar pli fit sinergies. Ils ferms urizis e la granella dels 28 de vost han donadiar ad und 100.000 autos e cejunà costs dat 1 miliard de francs. Quelle comunitiesce la Federazione Svizzera d'Assicuranzas radunt 80% dels costs per tutien dons vid autos. Dons wie de Budgets en bitch compiliats en la calculation, quels vengen payats de las assicuranzas de defezis e registrades separat. La Federation d'Assicuranzas stimme che il Surezi Sanchez-Narra dont double schiblers dons scola granella de la Vost 2023 en il Tassin. L'interpresa d'intelligenza artificiale OpenAI pubblicesce in caps con sia IA e la reazione dell'interpresa sin in attacchi da cyber da sia intelligenza artificiale durante in test. Durante autos tests ein ins 30 router constata che la IA inventi e faz scelle natiate bitchquels ed improva l'ora da zupentar quest faz. E in auto casa ein modello improvada cerdiar documents en l'internet che la crea sets per suenter poder indiciar quels sco funtaune.
0: La meteo.
1: Il dì comienza a couvert, il snivel se schlien per par durante il dì e le svelades del sit dat il pli bler solei. In contrasaire retornano il snivel e la notte in venerdì dat il local ma in plievdia. Il venerdì dat il lura aura variabla con pauc solei e dorventote nel sit poi plover.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
2: I despardano smince di al polir els dains. La scelta da pasta de dains però. Quella non is magari simple. Corunnas cun dunzainas de tubas coloridas ci promettono al blau del ciel o l'alb dels dains. Es sa mes favorit de pasta de dains ma forza stessa moneda da reponderar. Nossa redactura es nempe ida alla cerce per no per nire savar c'è n'una pasta de dains ci dis adattada per ci. Dopo in 10 minuti qua pro RTR e li esti successo il microfono. Buon dì.
3: Song Real Things verkörpert für mich eigentlich sehr schön, wer ich auch als Künstlerin bin. Weil in dem Song steckt eben gerade die bodenständige Seite von mir, die sich sehr stark mit meinen Bündnerwurzeln zeigt. Die Idee, dass es im Leben und in der Liebe am Schluss nicht um die grossen, perfekten Sachen geht, sondern um die echten Momente, um es wirklich einfach zusammen lachen, zusammen reden, zusammen Zeit verbringen. Und genau das sind für mich so die Real Things. Und dass man wirklich einen Menschen zu einer Seite hat, wo man diese Momente teilen darf.

da la musica svizra.

Ondas RTR, giovgeva mezzdì, las 10:25, c'è gira in Romancia questa sera, e stai andando via, pel Challenger d'Occurrenzas, del 17 settembre.

0: cun musica svizra. Ossa l'ora las 10:30.
1: Il calendar.
0: RTR con tocco a ci gira in Romancia o ci a conex romansch. Questa sera è la sera romansch con Theo Haas. Si tratta di una piccina tour tra Domat, con la app City e-Guide e con text romansch da Domat. Da vola tura daiamo l'occasione di star da compagnia e la steile di incontra la set questa sera. L'ho di incontra per la fontana della Cruna alla Via Nova a Domat, la sera romancia con Theo Haas. L'ora da questa sera a cuore un concert con performance, il titolo tradisco è fin già in pa, Maybe a Concert, tradotto forse un concert. Si tratta di un concert tra folklore mexicana, performance western e varietà surreale. In l'inscenazione es chatten canzons, raquins, plurilings e performance. Per italiano ed inglese, con sottotitoli studiasts, e tocco a partire dalle 7:30 e la postre mise a cuore. Infos per biglietti da viacalender.ch. E da Lyon, il cinema sul Platz, da Oz, era una forma di concert, una show di Dias, con musica live. Agustin Rebetes mossa sia lavoro in forma di una proiezione di Dias, accompagnata live dalla musicista Rea da Vienna. Las 8:15, il cinema sul Platz, a Lyon.
1: Il calendario.

0: vier Sprachen.
1: In Bayais. Quai can separa.
2: Ce qui nous sépare.
1: Et quai can scolia.
0: Und was cosa ci unisce?
2: Les autres.
0: Die anderen.
1: Ils autres.
3: Gli altri. Le Tour de Suisse.
4: La Svizzera con ses quattro regions linguisticas e las diverses culturas. Qua daimo blerda per scrutare ed imprendere a conoscere, e precis qua è fine a custodia insieme con nostras e nostri colleghi della Svizzera italiana, francese e tudaisce. Insieme visitai a tutte le regioni linguistiche con il progetto radio Ils Auters, Le Tour de Suisse. Romana Costa, mein progetto interregionale della SRG, e moderesce con Stefano la parte per RTR, e con ella ne potuto discorrere avanti l'emissione. Romana, voi siete stati fino a Tessin per rapportare sul confine ed in Romancia per rapportare sul de punts, metaforiques e reales. Ed ossa, in giù fai la prossima fermata.
5: La terza etapa da nostra Le Tour de Suisse, quella anzmaina a Lausanne. Nos grand tema es lova, precise lova, si pudess dir. Ci dera absente questa stet, di mena fitch aktuel. Tu posch imaginere lias, cuc ce nus venza decise enzunan da pilier quist tema nu venza savia. Ci do usche una stet records con temperaturas usche otas scumi im Süredes. E per que usa cun un po' distanza da questa stet, temperaturas un po' più freides, domanda Einsa Pola Svizzera enche nir considerede scu unche stedova de l'Europa scu ci vene d'una dit cois be üna de quelles domandas cins occupan de mem.
4: E concret, che capite de man?
5: Ma ensemble con Radio SRF1, RTS Premier, Rete 1, Genza alla riva de lei de Ginevra, Lac Le Mans, in un lieu fitch symbolique per l'ova, in la Maison de la Rivière, la Chiesa dels Flums, quella es in vicinanza de Lausanne, alla riva d'un flum e poc da vent de lei de Ginevra, nos visitenza live con vus la quella Chiesa fitch speziell, un svort museum pels Flums, e venza in vidò differents giasts, con quels discurinza sur de differents aspects de l'ova, sur del stedi, dels Flums e leis, dels pescs, con un pasceder pasciunò, stelli dir, discurinza sur del stedi, dels pescs, zieva questa stet, e lura venz erencia un giast fitch speziell, un Rumänsch, ci sto a Lausanne, Alexander Sutter, el ans quinto un po' de più della vita quotidiana, a lei il Romandie e hai quist discurs vengen lura fatz in tutte le quattro lingue de nos paiais, come in giur una sfida, ma qua es il concept u scenen petuna la Svizzera.
4: Resta bene la domanda, cura vaina da tadlar radio, Romana?
5: Ma in sé es può già cominciare USA e restare in via a tarler RTR, oz zieva la Sündes ed ente il magazzin da mezzdì doque differentes reportages delle altre regioni linguistiche ad una pertucciant il tema OVA. L'ora da mem a Soda ternus su RTR ad una del ciò live dels Auters, la Svizzera francese, non us di mena. La grande emission live da vent della Maison de la Rivière es l'ora della Sündes e la Sudes. Ma mes colleghes da SRF1, RTS Premier e Rete 1, quels vem già live sull'emitur un'ora ents, dalas 10 alla 11, di mena erlo, a spottad l'er ent, e il grande finale, quelle slura la saira dalas 8 alla 9, e mi sum quadrilingua moderò con mes colleghes da RTS Premier, Rete 1, SRF1, ed RTR in tutte le quattro lingue, qui è quasi il punto culminante e là aspettiamo tutti e tutti a partecipare live con le vostre domande se vi voglia.
4: Oggi di mia amore sta andando via e domani è allora la terza etapa di questo viaggio tra la Svizzera e la Romandia con il tema Aua.
6: Ils Auters, Le Tour de Suisse, ans meine Questemna, en Schweizer Franzosa, da Sperlaua. Aua è in elixir da vita. Questa stadt de Celira ha dentant musà dolorosa ma in cieca capita, sina plova bec e l'aua manca. Ers secs, nausces raccoltes, auas usce ciaudes co anc mai e pesce morts. Nous, as prendain con nous, à la rive de l'Aide de Genevra, en la Maison de la Rivière, nous que

L'aua sta en il center. La discurrino insieme con RTS Premier, SRF in rete 1, uno schiast davanti il stadio della scenumnada Stive d'Aua Svizzera. La storia sin e davanti l'aua udisus da RTR. Venerdì, il 18 de settembre, tra le 11 e le 12, ed è nostra emissione speciale in quattro lingue, dalle 8 fino alle 9 della sera.

0: Musica in sé na Svizra, in cover, ma chantà da Marius Bera, Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.
1: RTR Impuls.
0: Oggi daje un'episode misteriosa dell'autore ingegnese romana Ganzoni col titolo Missing Person Report, il samurai delle tre porte.
2: Curce studieva all'Università di Turic, aveva brama da dire ciò a mince fin d'Efna, col tren, un via di onda 5 ore, dall'ar musica, leer, scriver poesie, vera or da fenestra ed una ja, ed era una giovce da vomez di, chanteva vis-à-vis un fitch bel om asiatic, grand, ce ves lungs e lujains garantì un samurai. Sull'altezza sargans, vanno a cominciare a discorrere. Il era nu con l'avion da Tokyo, in cui sua figlia abiteva, a Stockholm possedeva una bar hard rock. Il mi ha detto quella ja ses nom, ma è il na in blida, per cui il nom ne è ossa tenorme sgust. Hinata. Non va in quinta libera mangi da nostre vitas, la mamma da sua figlia era ballerina pro il National Ballet of Japan. Ses genitors suonevan la gia in un'orchestra sinfonica in Svezia. Etel na domanda «In gio va, Jossa?» El non saveva «Ma in gio vas tu?» «A scuol?» «Et t'accompagna il dit?» «A scuol es na itz i la bar tra sportes e vain discurru e discurru e discurru finci derura da dormir. Etel na accompagna sull'hotel Belaval in cui ci aveva riservato una stanza per partire bodezza di Turic e da Stockholm. Da spela speresce c'è un bel dì anziciatina del cielo retica. Ci sa.
1: Impulse.

0: Las novitats der RTR.
1: Grischun vive vegn prolungà in fin l'an 2030 ed RTR sto spargnala auteron 100 milli francs. E la sendi al microfon e Florian Mon. Vendi. La Radienza Grischun prolungesce il programma Grischun Vive dal 2027 fin 2030. L'Unione Privata responsabile sovente per quella contribuzione da radunt 5 milioni francs. Il programma collie l'agricoltura con la produzione del turismo e promuove la valorizzazione persistente. La Radienza Plinovante Legge Valerie Favracco lasco rappresentante del Centun e il comitato direttivo del Forum per il Italiano in Svizzera. Il Forum è venuto fondato nel 2012 ed ha l'intento di rinforzare la posizione del Italiano e la Svizzera. Il Consiglio d'amministrazione della SRG SSR ha confermato le persone che fanno parte del nuovo team di direzione dell'RTR. Per la direttura Simone Caminade e poi Valentin Schmidt, Anna Serrar de Campel, Tinet Gaudenzi e Flavio Bundi. Vitiers vengono tre persone nel settore HR, Finanzas e Operations. L'unità regionale romance della SSR annuncia che sia di spargnare 100 milioni di francs il 2027. Il risparmio viene realizzato su le strutture e processi, scuola con iniziare più fit sinergie. Il Grischun ha 23 nuovi polizisti e 2 nuove polizisti, sono 2 zone scolazione nelle sedelle venite sermentate ufficialmente in giugno di un acto festivo. La città de Quira combinesce le incumbenze dell'Inspectorat de Baiegiar, della planizzazione del spazio libero e del sviluppo della città e nel nuovo posto spazi urbani ed ambiente. Quella è sottomessa al Departamento de Baiegiar Planizzazione ed Ambiente e la soprastanza de Quira ha elegì Agnes Hellersco, nuovo chef di questo posto. La domenica hanno in città nel Lai de Samurezzen in Barra la polizia cantonale conferma in rapport corrispondente da Blick.ch. La Barra ha in città la domenica intorno alle 8 de Maun e la saia venite identificata da pli indicazioni ne fa la polizia bec davart quest cas.
0: La meteo.
1: Il dì comincia con verde il snivel su schlien per par durante il dì e le svalade del sit dat il pli bler su lei. In conto saire ritornano il snivel e la notte in venerdì dat il localmente plievge. Il venerdì 7 dat il lure aura variabile con pauk su lei e doravan tot en il sit poi plover.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Mes di, mes radio.
3: L'aua è il tema in quest'ora. C'è un progetto interregionale, il Zauters. Da quest'efna collaborazioni da radio, tanto SRF, RSI, RTS ed RTR. O se c'è non d'odino ne ha da altre svurs, capo le zone romances. Il tema in questa prima metà dell'emissione, il mur da sera Luzzona, noi entrain in le profondità. Elias, zuerst per voi il Mikrofon. Weyla. Es in clear moduna. Tota di, al ciascun del di della musica svizzera. Musica svizzera.

0: Nicole Bernecker, Don't Stay Away, 14 per sales indes, questa è RTR.
1: Quattro lingue,
2: vier spoche,
1: in paeis. Quai can separa,
3: ce qui nous separa,
1: e quai can scolia.
2: Cosa ci unisce?
3: Les autres,
2: die andere,
1: ils autres,
4: gli altri, le tour de Suisse.
0: Schis di scuora da daua, as di scuora er da energia. In Svizzera fornisce la forza idraulica circa 60% dell'elettricità. Els producents, els più grands, sono il Valais ed il Grischun, intanto il Tessin ha con 10% della produzione nazionale la terza piazza. Un'energia ci non provede a bel cantun Tessin, ma bene regiuns con Turic, Berna e Basilea. Per gli actors, els più importanti toccano Ofima ed Ofible, las dus grandes enterprises idrauliches della Valle Maggia e la Val Blenio. Un dels sens caracteristics della forza idraulica tessinaise es il mur de serra Luzzone, il più alto del cantun. L'ovra es recciata 550 meters sot Olivone. Davide Gagliardi, nos collega da RSI, esi la profondità della montagna per ens declarar co e cura c'è l'aua ci ven ramassada ent l'aida fermada, ven trasformata in energia elettrica. Accompagnà es el gnü del direttur dat Ofible, Marco Regalotti.
5: Es un cammino tras una galleria scura, profonda mainch all'interno della montagna e davanti me sto uoscia giusto all'entrada della centrela. Sto un gigantic büschen vert. Marco Regalotti, in nuova chance nus uossaco.
6: Qui ci troviamo nella camera valvole della centrale di Olivone, punto di arrivo dell'acqua che lungo la condotta forzata che parte dalla diga del Luzzone arriva in centrale e si distribuisce sulle due turbine.
5: L'ova croda co, 600 metri c'ha fuori in giù ed è sfici svelta. Quanto va passa con 3 per seconda?
6: Quando la macchina è in funzione abbiamo in uscita dall'iniettore circa 400 km orari di velocità d'acqua che spingono sulla girante della turbina.
5: E come in questa forza idraulica enorme vostra trasformata in forza elettrica?
6: Allora, il tutto parte dalla diga del Luzzone in questo caso, l'acqua è accumulata in quota e la differenza di quota, di altezza tra la diga e la centrale fa sì che il contenuto del bacino ha un'energia potenziale. Nel suo viaggio verso la centrale questa energia potenziale viene trasformata in energia cinetica. L'energia cinetica, l'impatto sulla girante fa ruotare la macchina, quindi si trasforma in energia meccanica, in energia di rotazione. La turbina collegata al generatore in rotazione crea una corrente elettrica, a sua volta un campo magnetico, e questa energia meccanica diventa poi energia elettrica grazie al lavoro del generatore.
5: Quantas cesas emus grazie a vostra elettricità?
6: La produzione di Olivone permette di alimentare circa 40.000 economie domestiche, se prendiamo il termine di economia domestica che è un po' una media tra appartamenti, case, è un bel valore pensando che in Ticino abbiamo circa 170.000 economie domestiche, facciamo un 30-40% di tutto quello che è il fabbisogno ticinese.
5: 30-40% dell'elettricità ci venne druida in Tessin, venne di meno fatto. Nus steins, vossa più bassi in la montagna, suot nus, sciusciura l'ova in la galleria, e quest'ova va in nempe druida a un c'è in avanti, una?
6: Di quello che vediamo è il canale di scarico che raccoglie l'acqua turbinata e la porta verso il prossimo anello della nostra catena idroelettrica, verso la centrale Rasoira, rispettivamente verso il bacino di Malvaglia, lungo una galleria di 15 km. Verrà raccolta nel bacino di Malvaglia e poi per l'ultimo salto sulla grande centrale di Biasca farà il suo ultimo lavoro prima di essere riconsegnata al suo stato puro naturale al fiume Ticino.
5: La stets vengan vie più sütas, a todo mai naif. San Regalotti, cu guarda ora l'avvenir per vus?
6: Sì, le previsioni dicono effettivamente che ci saranno anni estremi, quindi di estrema siccità, probabilmente alternati con anni estremamente umidi, con tante precipitazioni. Si prevede uno spostamento delle precipitazioni dal periodo estivo al periodo invernale, quindi non necessariamente meno acqua ma distribuita diversamente, e quindi noi dobbiamo chiaramente adattarci, dovremo calcolare di avere anni più magri e anni più abbondanti, e il nostro compito sarà quello di riuscire a gestirla nel modo migliore.
3: Grazie mille, Marco Regolatti, direttore da Quistovra Elettrica, Ofima e Ofible. Schau sessa s'accesa ziava la lavur e fai schliusch. Pudai simplemente recreer o ben pensais l'ora tuot la magia da lova chi fa questa luce?
6: È veramente scontato il fatto di avere la corrente elettrica sempre a disposizione per il cellulare, per la televisione, per la luce. Lavorando nel ramo si sa che non è poi così scontato. Penso che è giusto che ognuno si renda conto del bene che abbiamo, della fortuna che abbiamo di avere una fornitura costante di elettricità che è diventata veramente la base della nostra vita.
0: Questa tenera reportage del nostro collega da RSI, Davide Gagliardi, realizzata il ROM dell'azione da radio della SRG SSR, Ils Autors, Le Tour de Suisse. Il progetto mostra la varietà culturale e linguistica della Svizzera. Oggi domani dodinamo ulteriori contribuzioni sotto l'insegna del tema AUA. Dopo la mezza, l'ora giusta di una collega da SRF, in giro ci va per i paluzzi, ci hanno patito sotto la cialur quest'anno, per leider pfeffigen.

0: Jung, verdammt, lo e le duc, la sündische Metz, RTS sulle Oralias. Ed ossa in forma compacta las novitats, Florian Mon per plagiar.
1: La Regenza Grischuna ha elegì Valerie Favracola come rappresentante del Centun e nel comitè direttivo del Forum per il Italiano in Svizzera. Il Forum è venuto fondato nel 2012 e ha l'intento di rinforzare la posizione del Italiano in Svizzera. RTR, l'unità regionale romancia dell'SSR, annuncia che inizia a spregnare 100.000 francs il 2027. Il risparmio viene realizzato sulle strutture e processi, scuola con necessità più fitte sinergie. Hotels e altre imprese d'alloggiamento devono vinevante approfittare di una tariffa riducita tra le taglie sulla più valore. Il Consiglio del Centun ha approvato di prolungare la tariffa fino al 2035.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Il dì comincia querna las nuvolas a schlim per par durant il dì e las valadas del sud dai al più bler sulai. Conte saira ritorna las nuvolas e la notte sin venerdì dai localmente plövgio. A coira dai ots fina 20 graz in sur e sot selva 19 graz, in l'ingiadina bassa 18 graz e di l'ingiadina 8 e del grigion central 16 graz. Al venerdì dai l'ora ora variabla con pac sulai ed impostuta del sud plövgio. E la seconda metà di questa ora resta per il tema Aua, rispettivamente la mancanza di quella. C'è un del progetto di radio Els Autors, dove l'effetto della mancanza d'Aua su ils paluts. Resta l'andar via. C'è nuova in fingere in promessa di questa buon'ora e tutta di es musica svizzera. Quella gira qua tutta di 24 ore musica svizzera ed ossa. Adesso vi presentare un highlight. DJ Bobo, the one and only, everybody. Se questo non è sempre vero di musica svizzera, loro non sanno che music is what I'm living for.
4: Music is what I'm living for.

to try. The Pegasus, rivaino pro James Grunz. Con in das his grands hits Heart Keeps Dancing. In Svizzera sta grand un 2014. E la musica svizzera, quella celebrainoz, tutto dir, il 17 de settembre. Il di della musica svizzera. Quella terlainoz è giusto da voi, in s'occupaina qua da laua.

In 6 minuts mezzdì, Tona Polteras, bivnainta l'ura cul magazzin. Mes nom Elias Zuzeos, giuvisci in avant buona compagnia con RTR ed in bel mezzdì.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Il De della musica svizzera, che è il De speciale per la musica romancia.
2: Noi siamo in minorità, a cui è oggi di inizio hip, poi da qua è fatto in bien tempo per la musica romancia e per la musica del Grigiol.
1: In De speciale oggi è per RTR, sto nel Spagna, però senza stricir plazzas. E sa presentar per ner elegia Antomiascia e its post an soprastanza domandos er pil post da president dati dus candidaturas. Bel is es con nox, al microfon Toni Poltera. Il magazzin da mezzde e nox dan in cit pi exact se il grigiung e covin continuò con un sostegno finanzial. Cenen, sors in cadis.
3: La Regenza Grigiuna prolungesce il programma Grigiun Viva dal 2027 fino al 2030. L'Unione Privata responsabile survin per qua una contribuzione da rund 5 milioni di francs. Il programma collia l'agricoltura con la produzione del turismo e promuove una valorizzazione persistente. La Regenza ha plin avant elegì la consigliera governativa futura Valérie Favracolasco, rappresentante del Centun e nel comité directif del Forum per l'Italian in Svizzera. Il forum è venuto fondato nel 2012 ed ha l'intent di rinforzare la posizione dell'italiano in la Svizzera. La domenica hanno iniziato in Leida San Murezzen in Abara. La polizia cantonale conferma in tal rapporto da blick.ch. La bara ha iniziato la domenica intorno alla Zocci la Damaun, intanto sa è la persona venuta identificata. Da più indicazioni ne fa la polizia bec da Varquescas. La città da Quira combinesce le incombenze dall'Inspectorat de Baiegiar, dalla planizzazione del spazio libero e dal sviluppo della città e il nuovo post Spazio Urban ed Ambient, quelle sottomesse al Dipartimento de Baiegiar, Planizzazione ed Ambient. La soprastanza da Quira ha elegì Agnes Heller, sco nova chef da questo post. L'architetta ETH comincia sia nuova funzione il gener che vigne.
1: Dossier 36 an Acna Ciosa, Ion Civinsto, Radio Televisione Romancia, Sparnier, an Rom della Restrutturazione Nazionale, 100.000 francs. La buona novità è in Sparnier senza stricir plazzas. Florian Mon.
4: Il costi vengono ridotti con adattare le strutture del processo, sco è un trast de pli sinergias. Scioglie stoppen in Gines plazzas vengono strihate, comunicasse RTR. E se gli previu da collaborà ompli stretch con le altre unità regionali dell'SSR, se gli quitte le emissioni de novità nie altri elementi del programma. Per l'archivazione due l'intelligenza artificiale sono de pli montate, ascoltri ure mesire vengono le prestazioni de marketing riducite. Le mesire de Sparn fanno parte del progetto de transformazione in avant dell'antica SRG-SSR, quelle sono necessarie per quel Consiglio federale ha deciso di ridurre le tasse per la SSR. In tutto sto la SSR sprenia 270 milioni di francs. Le ulteriori unità regionali stanno con sprenia e ridurre le plazze. SRF ha annunciato di strehare 38 plazze, RTS 21 ed RSI streha il Mainz 8 plazze.
1: Der Chef agenza nostra il pass a Berna dalla politica nazionale e già anti consei di stanz.
3: Hotels ed altre imprese da logement doin vin avant profitar di una tariffa riducida per la taglia sin la plivalur. Il Cusel dels Chantuns ha approvato a prolungar la tariffa en fin il 2035. La facenta va uscia en avose nel Cusel Nacional, letz aveva la stad refusa la prolungazione. La tariffa speciale monta 3,8% en stall dals 8,1% regulars. Era la consigliera federale Karin Keller-Sutter e Kunter in una prolungazione della tariffa speciale. Questa sei nida introduzida il 1996, oriunda main sco schliazione limitata, pia durante in tempo da crisi della hotelleria svizzera. Oz sei la situazione samidada, con pernotazioni in livello da record. Suenter l'incendi gronda Cron Montana può la Confederazione mettere a disposizione alle unfrendes fin a 20 milioni di francs. Suenter il Cusel des Chantuns era il Cusel Nacional approva quai da principi. Questa sliazione discharge alle derciras, però era alle unfrendes e l'urcon familiare, sa dice il Cuselier Federal Beatianza in la debatta. Las unfrendas, assicuranzas ed autoritats responsables, quellas duain elaborar enclegientias extrajudicialas anstall da dir avant tracira. A talas enclegientias pudess lura la Confederazion sa participar. Per vidi na differenza pitchna va la facenta anche na giada en il cussel das chantuns. La Confederazione è più optimistica per l'economia svizzera. L'economia vigna probabile sa sviluppa migliore che specia, in finossa, quinta il segretariat statale per economia e corrige in sì sia prognosa per quest'on. Donof, quinta nic il prodotto interior brut crescia per 1,7% e bec plis quel cercladur mo per 0,9%. Chi già avvina vando se bunsco il secondo quartal na possen ins bain bec quintar, in fin da long quinta ni con una correttura, però anche dina con il 1,7%. Per l'autoron quinta il seco vina vand con una carcen da 1,6%.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: Combat elettorale antum jascia, nox presentagn its dus candidats pi presidi. Con l'emissione nazionale «Ils Autors sen lava», non si sente perché è in Nagedegna, ed il dè della musica svizzera con il focus «Musica romancia».
2: A quel che è hip, vengono con dei giù da pli, per cui vengono a dire per i festival della Svizzera con musicisti romans, che è estremamente piacere di là, a vasetti a scia.
1: Non si sente bec in gal hip, non si sente er top, che è er l'ora.
0: La meteo.
3: Nel decorso del suo intermezzo si sciliano il nivel a Dina da Pli ed il sole il Samus a Chaila, il Pidic e la Svalada del Sit. Verso la notte tornano il nivel a Puspe e local, ma poi Puspe plover. A qui era dati oz fino a 20 gradi, in sure so selva, 19 gradi, in lenge di Nabassa, 12 gradi ed in lenge di Nota ed il Grigion Central, 16 gradi. Domani venerdì dati Puspe aura variabla con Pauk Suelel ed ora von tutto nel Sit era Plievgia.
1: Plivgia, se ven time da caleiras e siciras, so esser hip e top. E dusea isens osa la nostra seconda parte di magazzin e già perché antomiascia, no ci daten combat electoral an Vishnanka. Per la soprastanza, mer pi presidi appunto, e do da pleanunzias ci posts in so da mais la scelta. Laura Schütz o discuria cuz dus novs candidats pi presidi, den avart Roland Margadant, da ce l'avart Otmar Kaviezel.
5: Il 27 settembre sono quelle e quelle della Tumliasca e legge dentro due candidati che va per il presidio. In de dels è Roland Margadant, che gli avrà il tornaus in sua patria e status alla frazione Rodels. Il uomo di 66 anni, che lo avrà in più branche, per esempio al settore di pendicolare e di segirate, dentro autor e in posizione di menà, dice che sei giù spensionaus ad agi temps. Roland Margadant di de sesetz calzegi communicatifs e sapien turn bein cun conflicts.
6: Ich bin gewöhnt, Ziel zu erreichen, bin gewöhnt, Budget einzuhalten. Und ich bin genau und als Buchhalter sowieso ein bisschen pingelig vielleicht. Aber das braucht es auch in einer Gemeinde. Das ist ein harter Job und es ist ein 365 Tage im Jahr Job. Und es ist nicht einfach, aber ich würde mich gerne der Herausforderung stellen.
5: I fus voli in prim presidi per el. Schon il sons 2012 stock in 2013 es el staus presidente Rodels. Quei post agi plegeu ad el. Quell experiencia ed il fatch che il vesi l'engagement esco obbligazione de burgheis agi motivau el de candida. El fa bo part di ne partide politica ed icel decidi tutte nor tema per linea ni per l'autra direzione. Il medem va a lepil secund candidat al combat pil presidi. Otmar Kaviezel, in nome di 74 anni, che ne scelse tu meglio ed ha per la grande parte sia vita viveu alla Tumliasca.
7: Quella Vishnanka, a quel tutto qua alla Tumliasca, qui a mi sci al cor. A te io conosco sci plea, aiut, a tutti hanno detto, mach das, fai qui. E tanto viveu tutto quel sonno, ci chi io faccio, ci chi io faccio.
5: El dide se setz che segi una persona calma in delle jeut che sapite la tir. De pibia ons eis elektivs e la branche de begigia con in acne interpresa. Vitir eis elestaus in cinz ons diacone tumel. La moda e maniera con le otte fraczioni che saudan otte di retumniasca e invenidas fusionadas seggi bostada positiva. Important seggi os dunilas fraczioni.
7: Fanno quels, fanno qui, quels, fanno qui, quels, fanno qui. La dico lì, votata presente in Sleman, quella io un po' che sta stagna in Sleman.
5: E Roland Margadant vuol rinforzare la promozione dell'Unione delle Fraktions.
6: Per me è anche wichtig, dass da ein Zusammenhalt stattfindet in der Gemeinde Domleschg, ohne dass die einzelnen Fraktionen ihre Eigenständigkeit mit dem Dorfleben, mit dem Vereinsleben müssen aufgeben oder so. Das funktioniert heute ja auch schon. Mit den kulturellen Anlässen wird zusammen geschafft, mit der Theatergruppe wird zusammen geschafft. Das finde ich sehr, sehr schön. Das müssen wir wohl zum Beibehalten eben auch fördern.
5: In altre tematiche che stottenor als Kandidat prendere meun seggen las finanzas. Roland Margadant nomne è la migliorazione del terreno sco projekt pel futur. I seggi important defini quelle per vene clara planizzazione locale ad ine clara legge de bagigia. Pie a il pievel la sua andante elezion pel presidi. Dine vart Otmar Kavietzel che fa de pi ons part la Tumjaska. El di che l'agi musau con ses divers engagements per la Vishneunca e per la Beselgia cin sappi quinta con el. De l'autre vart Roland Margadant con regista la val che di che seggi neutrals con quel che seggi turnaus per recurt ad aviarts per novs projekts. Ci che persuade la finale la populazion se muesse la fin settembre.
1: Musica e radio, che è una simbiosa in spodec, anfinci una canzone e da santer pros in las ondas da radio, è un lung process. Aver l'idea in prem, producir siva, registrar, far reclama, savens in sada fattar la vux, però ngal in a faccia. Oz da in den sguard da vos las culisses e da in sguard da vos las culisses da in producent e den manager da musica. E domandagn, scu vign a cemanc con la scena da musica grigiunga.
8: Per essere in relativ pin canton al grigiun in una grande scena da musica. Tenor Sandro Dietrich, producente musica, è una fermezia delle musiciste e dei musicisti grigiuns, che seggen in tic schwarzade main molti talents.
9: Ba grossi stärke bei uns ist die Eigenständigkeit. In Graubünden muss man relativ viel selber machen und organisieren. Und durch das entstehen eigentlich nicht nur Leute, die Musik machen, sondern Leute, die ganze Projekte aufbauen, die Konzerte organisieren, die anfangen zu produzieren, Netzwerke schaffen und vor allem ja einfach anpackend.
8: Japan gide naturalmein. Oggi è il mio più semplice di produzire e pubblicare musica. Mincin con il computer sa fa musica e carga quella in una piattaforma di streaming. Ma gesto per cui è il mio più greve di etablire e fa danese con la musica. Per mille streams vengono musicisti e musicista knapp 4 francs, tutta una piattaforma. Per cui tangi buon modo di pubblicare musica. I trovo concerti, i trovo merch, i trovo social media e da scrivi in avon.
2: A scheue als den es stonnen zu setzen, wenn jen also die Moplikum Konzerts. Wenn ich der Konzert jetzt ein bisschen älter, grandes wieder. Es sind weniger der Konzert, als ich anbegreift, so wenn ich in der Gage justifikade.
8: A schia Ivo Orlik, kei er ein Konzerns go giganto. Ella fundau avon bien inon si acna facento de booking, nur kel accompagna divers acts grigiuns e schwitzers. Sco per exempel Matteo, Pascal Gamboni, nie Cinzia. Tenor la Federazione Professionale delle Musicistes e Musicistes in Svizzera, Sonart, fus in agaja giustificata d'enter 16 et 18 francs per mince persona che stats in tribuna. Concerts rendessen per quei biapi fecci, e cheu an grigiuns e grigiunes tenor Ivo Orlik in avantaggi.
2: Nos essen in a minoritat, a quei also di insce hip, a quei che hip vein co de jau de pli, a per quei vesens ad inna puspe festivals a la Svizzer con musicist Ramons, che leo a extrem plagede de tla a vasetz di aschia, poi da quei aisi fecci in bien temps, per la musica Ramonsa, a per la musica del grigiun.
8: La scena de musica grigiuna sa pia i con in optimism prudent vers il futur. Schella è pronta, d'investat temps e lavur.
1: Musica Ils glaciers cessen, gien avut de nuf, gien svei on per on. In a stad de Caleiras, cu civangia, lascia luar eri glacier il glaci permanent, il permafrost. E las consequences son allora esser catastrofales. Puntraginia, an Nagedegnota, valas cu bun exempel per la protección contra privas de la natera, eran conex cu la jaleira permanenta. Avant Vanchons, e nia construia Puntraginia en ramparda protección. Romana Costa con una reportage.
10: Sunt 2300 metri sur mir, sul Alp Languart, 500 metri d'altezza sul Puntraginia, lo am spetta già il glaziologo indigen Felix Keller, con si agia.
11: Con la musica volessi motivare la nostra lieta, noi tutti insieme per un bel futuro.
10: Si sguardo verso il Massif del Bernina.
11: Guardi un po' che ci discapitò con Svadarez.
10: Svanias.
11: Ah, e il confine della naive si è in su, circa 200 metri.
10: Vedi questa scelta?
11: Ah, mi pare che al momento è qui un'enorme svelta.
10: C'è il Svadarez svanescen, come è in su? C'è che non svezza è la gieta permanente. Di meno il fuons ci desa d'una gieta. E clear, quel algua con queste temperature sottas. Felix Keller si occupa da più decenni di questo fenomeno. È un pioniere in questo campo e ha scritto la sua dissertazione la dieta permanente.
11: E noi sapevamo che fa 1998 la prima carta per tutta la Svizzera con la dieta permanente. E l'interessante è che la surfaccia è stata al doppio e grande con la surfaccia del Svadarez.
10: La dieta permanente è di meno in nostre montagne, omnipresente, il spelm da d'una parte, ma er in las greves in forma da dusche ditz, vadrez, da dieta permanente. E tra precis, usce un a meina ossa Felix Keller al Monte la Bestia sur Puntraginia.
11: So, ossa fanno allora la vadretta dieta permanente, non si dins già l'ova, ci vengono a questa vadretta. Ci non è in sé in giugno, vedrete, di specietta permanente, c'è il movimento, ma c'è anche a guardare.
10: Nos essens arrivos e la Val Giandains.
11: Ai, guarda, se cocco su. Cocco tutto su, dalla montagna, circa 500 metri da vento di noi, là è la fine del vedrete, dieta permanente.
10: Questa dieta permanente all'orizzonte in la Val Giandains vezzora da co scuina greva tot normela, ma in sé astu imaginer ella scuin strom un flüm da lava ci struz chaminchan un pe centimeters vers la val. I des un masdül de grappe glatsch, covierta materiel, gera craps luats, il minz però quelles ad una giet e tegna tot isembel. Imposant ma era un po' sgrigiavel quanto ci algua per momento orda questa dieta permanente.
11: Un piglio di buona quanto c'è qui o quanto freit c'è questa ova è senza guardare vada schon c'è qui circa 4 o 5 gradi si des magari freit per una ova durante la stetta.
10: L'ova ci des usce freida e di meno un clear indiz co algo il glatsch della dieta permanente. Le prime sfore su co o Felix Keller già fatto ens da più di 30 anni già lunch ens c'è il fenomeno der insomma conscient.
11: Hai, also 1990 avevamo fatto le prime sfore e era già un studio c'è 2 metri avevamo già un po' grappa con glatsch e qui era 30 metri profondo e più c'era come il spelmo questa massa dieta in tutto il tempo sono queste pusche 200 mili cubicmetri quelle sono anche di una dieta ma io comincio a un po' in ad alguer
10: un giù in buonder con temperature su cecciude in questa stetta quel fa tema ed è anche più drammatico è l'alguamento della dieta permanente in il spelm, so l'esperto in giardinais.
11: Il spelm è già da subito in la Welt, con il Grabs Lutz, E ossa sono schon un po' in prieva, le sfesse sono plein con glaccia, si stu a mettere avanti scuccia, quei fuss ein classe, cucci vignante più ova, l'ora po' l'ova circolare, ma era la glaccia sves, il glaccia sves, vin, allora più lam, e così vogliamo allora la stabilità della montagna.
10: E c'è ci capita la montagna da parte, come in Zavis, in 7 anni la Val Bondasca, o va in Lampasso la Val Rosec, con la boda del Piz Scherchen, e naturalmente era a Blatten, il Valais. Bodes, crudedes de crappa procuren per gran prievel. Puntragine però, non stu temmer più in guata, dice l'expert, la fschinencia a so preparita bain contro il prievels de montagna e a construire già in 23 anni un repar gigantic sur il comune.
11: Coisen so se, giusto tels argins de Puntragine, cioè Puntragine ho già fabriciò all'anno 2003 e mince volte che ci capite che ciò qualcosa dice di un lui in Svizzera viene di un indigente di ismo per grande fortuna o Puntragine ha fatto qualcosa.
10: Oggi viene la dieta permanente osservata minuziosamente in les Alps. Mince movimento viene registrato dalla scienza.
11: In sposto hier in Poch Plätz in Prevel chans kunjosch is gerda meinsch ku in Prevel chi des in kunchant.
10: Ma klar is un cer trist quel rista. Felix Keller pledescha cha la lie prende serius il sens del müdemainte Klima prendanzia gia de cho or de la buscha.

Romana Costa, ella la vuxa romanza piglia de tematic da dumang, allora sitz emittors la SSR, an rom di Tour de Suisse ils Autors sen lava, dumang allora live dallas rivas di Lai de Ginevra, con una emission speciale tra las endes e las dodes, e la sera allora si ad las oggi con l'emission an cater lungaz. Il magazzino da mezzodì giv già il 17 settembre e alle 12 e 22. Che è sto il magazzino e in circa tezza un pack moment nella nostra pagina d'internet. Responsabile producente sto Samuel Sosai per le novità a Vordò Ursin Cadiz e dai microfoni a compagnia tras l'emissione Toni Poltera. Le 12 e mezza dati co allora le gratulazioni per oggi il 17 di settembre. Tantante e ossa le 12 e 23.

0: Con musica svizzera da Boy, Fit Back In, es ist präzise das 12 Gemetz, temper gratular.
1: Las gratulazins. Presentado il bogno engiadina a scuol. Il bogno con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Gratulazions live al radio Minchedi, qua da per romanch B pro RTR. Non anschein Oz l'emission del 17 de settembre con gratulazions per due persone per le quali ci sono in posta e rivien loro il palco per giovi spontans via telefono e WhatsApp. Li stessi in che modo, in che via ci vuoi gratulare orda tutte le giubilare tranne la sorte per una persona ci guadagna due buoni per il buon giardino scuola. Al microfono Elias Tuzeos, allegra! La festa auditiva lanciano oggi con un anniversario tutto speciale, il primo anniversario redondo di Noemi Vencin da Lyon, de Jons alla oggi. E qui sta scritto: Cara Noemi, tate e tate gratulation a ti cordial mein, sinti una talezzi da de Jons. Stai in una cara scottiai se gauda mince di, non sven fitch pugentai. La canzone ci accompagna questo pezzo viene dal Schweizer Goffe Happy Birthday, dedicato al déjà vu di Noemi Vencin da Lyon.

0: Pel 28 avel de Franco Caminada, Givisain, tot el bun e bler plajair.
1: Per vos. Cun vos.
0: Cun vos continuainos a custemischun cun gratulantes e gratulants ci lessen qua. Salutar live, jubilares e jubilars. Cominciamo con i telefoni 0800 20 25 30. La chance per mince giubilare di entrare in la buscia di guadagnare due buoni per il buon giardino a scuola. Noi siamo qua almeno fin qua per salire tempo a vondo 0800 20 25 30.

0: Billy Bird, La Nuit. Las 12.42 RTR con las gratulazioni del 17 settembre. No bivnantain la prima gratulante de questa emission de Rabius, la Letizia Pacchioli. Allegra, donna Letizia.
1: Allo, buonasera, mi viene a sentire.
0: Buonasera.
1: Per mia zidins, magari la buonasera.
0: Ja. È sur lascia della, donna Letizia.
1: Grazie, noi siamo gratulati, noi siamo la Corina, che sono 48 anni, 48 anni, è stata in Val San Pietro, ha una cara famiglia, due giovani, mio nome, e poi, sì, TGB. E noi siamo anche in che mondo veniamo con ella a scioglia, a sua data, a tutto, e adesso oggi lavoriamo un po'.
0: Alla
1: mamma, mia mamma, poi alla tata della, a venire con ella, a far venire del sulen, che la mamma tutta sola.

0: ha di perdis dalla tata. Allora se l'è venuta sì con ella, ed ella gli dice, ma da sezza, questa è bellezza, bellezza. Oh, c'è lui alla grazia in nome, l'altro dice.
1: E qua è un pasco si fu stato er?
0: Io ho un blido mai qua. Poi si c'è, che ho messo le dine, ma mai, io ho un blido il buco qua. Ha detto, quanto traccio, buon buco la natalizia. Poi vi, altro sgai, poi spai.
1: Ah, una bella memoria. Ok, noi celebriamo la Corinna con fotoromanza da Gianna Nannini. Donna Letizia, grazie per il telefono ed un bel dì.
0: Grazie Letizia.
1: Grazie. Grazie. Addio.

0: fotoromanza Gianna Nannini, do di per la Corina Pacchioli de Rabius, 48 ans alla oz. In 10 minuti luna, non mi vient la prossima gratulante, Hilda Czarner, de Farden.
1: Allegra,
0: donna Hilda.
1: Ja, let's gratulare ai Ursin, Gustin, de Donat, 636, Avalon, a girare tutti bene, a buona sanadata, a cui Elias, alla Arina, alla Nora, si è scritto un panz, devi venire bene ai bap.
0: Es al Ursin un ci fa festa?
1: Ma io c'era, io non c'era il radio, lui deve partire tutto. Quindi io ti tengo nel
0: Also, far buona tutta, non abbiamo pensato forza aile una invista, c'è non un vain. Ok, ma allora, non no sperai che il passante un bel dì, l'Ursin Gustin, buona musica, vai a mince cas pront, Alpe Rose, Polo Hofer und die Schmetterband, qua fuss un pa' musica per festa, na, donna Hilda?
1: Ja, ja, Blair, Kot Talp, Sidak, Sidumind, Luquepa.
0: Ok, celebrare Ursin Gustin, 36 ans, da Donat, donna Hilda, grazie per il telefono, un bel dì.
1: Grazie.
0: Arrivai.
1: Arrivai.

0: Alpe Rose, Polo Hofer e la Schmetterband. Lo di per Ursin Gustin de Donat, ci ha 36 ans. Il numero per gratulare è 0800-25-25-30 saluts e musica live al radio per vostras giubilares, vos giubilars e la chance de godinar dus bons pel bon giardina per ella o el ce indicevet. Quella chance, quella cresce o se è la Teresa Livers, gratulante de Braille, ci telefona per la figlia, allegra donna Teresa.
1: Yeah. Allo, Elias. Jeu bes bugen gratulau a nossa filha, que vem hot 46 anos. Ela está de Otmanasa. Lessa l'engrazia dela por tutto il bien que ela fa. Ela vira mãe a dina que eu per nos com nos lein. Il de vos temos ela estou vini marta. Adoi propi grandios com a dina com nos. Lessa l'engrazia a terra mãe nos per a vi a bem viva com ela.
0: El vivo in pa tradizioni la famiglia Livers.
1: Ja, yeah, ne man kun da net politische. Saudi de dis per so, das la, sai viva, qua saudi ge.
0: E schal so fan so in vicinanza, allora funziona qua erbei, no?
1: Ja, ja, a prinzessin de pilon ci sa di se drizzat vini, aber naturalmente ge. Che wel va son piccion si in moim di sne un quei ja, io so ja.
0: Allora dai magari in toc torta, c'è fus la torta prediletta della Romana Livers.
1: Oh, jetzt, ja, gerade in der Wunde der Mann. Einfach, quelle Schwedentorte, Porta, ja, Pfeiffer. Nee, ja, man, grüße Gott, nee.
0: Porta Elena Torte o procura la Giubilare per la Torte?
1: Na, normal, Mirella per tutto.
0: Ah, ok, Ela Savara. C'è ce l'hai.
1: Vede, non c'è la pregsa, c'è la curiografia che la
0: ok, oh, non va però un regalino musicale, donna Teresa, vuole ella spiegare?
1: Io voglio vedere la musica di Braille Dardin, quella serenata, per quella sono un bias, bias, diese donna, la musica. Che è stato, ci ha fatto un piacere con la serenata.
0: Qua è fine preciso sì. Per Romana Livers da Tavanasa ci ha 46 anni, sono già da Teresa Livers, la mamma da Braille. Serenata. Donna Teresa, prima. Grazie, un bel dì.
1: Grazie a lei, un bel dì,
0: grazie.
1: Addio.

0: Serenata, società del sunada la società de musica Braille d'Ardini, in giocella giubilare alla quale quelle col tocco si sta dedicà suna, a suna fin già l'unge, romana Livres de Tavanasa, 46 anni per ella vena d'odì, questo tocco. L'idea è che il corpo sia l'una, vuole dare le gratulazioni del 17 de settembre, se vuole gratulare live a vostre ciaras e ciars, c'è un altro anniversario. Fate un telefono 0800 20 25 30 e ripeto 0800 20 25 30.
1: RTL Unic e simpatic.
0: È possibile, non fanno fin già osso l'avviso SMS o WhatsApp, questo ci fai via telefonin, il numero è 0 79 200 70 07. Non plegare il messaggio in vostro nome ed er quest messaggi entrano in la busta per due buoni per buoni di una scuola. Vuol dire mince giubilare, mince giubilare, ci viene menzionare in questa emissione una chance. Il numero è moneta per voi 0 79 200 70 07. I never thought that I could feel so lonely, was surrounded by my friends.

Musica svizra, Sevillian Connuts, oz, del rest B-Musica svizra pro RTR, e per tutti gli emitori della SRG SSR, al 17 de settembre, il Dì della Musica svizra. E le gratulazioni per l'antore che vuoi essere tutto il chatter, la festa è un'eccezione. Ed a proposito, gratulazioni, due sono arrivate via WhatsApp, telefonin, ed è da spelere con le vostre nomi, scoprim per Jael K. Thomas, da Denise, che oz, di Sdot Ons. Cara Jael, strus de capi, schon Jotsch, che quei temps va. Gratulaine a ti da tut cor, givisain pil nie von da vetter tot il bien, kletsch, buona sanadat, bia carezia e bials moments d'allegria. Mantegn tia cordialitat. Tia simple mai nostra cara Jael. Gauda oz, e lai bain con tai, carsalitz tia tata Renata, con tata John Florin, tia tata Clara, tes genitors, tiu frar Enea, e tutta la bargada da cuserines e cuserins. In grand happy birthday! E l'una va in amore in giusto per Maria Tateo. Da cor, l'essere gratulà a Maria Tateo, se senta in casa da tempai a Lyon. E la ascia oz cumplanissi un navontava di da nascienza, da buona sanadata e da buona compagnia da sia quinada Lisa. Tutto ben in bellezza di. E da un bia-bials moments de vision Carmen, Manuela, con bab Guido, da Trun. Cervova e taz de vius, ce no desem preler in vos nom, trametà in WhatsApp o in SMS, 079-200-70-97. Totes jubilares, totes jubilars, han la chance per une a de dus bons pel bon ingedina scuola.

0: Musica svizzera. Per finire qua l'ora delle gratulazioni. Anna Aaron, Siren, de set passa a luna. Non sono più arrivate in Ginas. Gratulazioni. Qua ni telefonin, ni telefono. Se c'è no, ni pro punto culminante questa emissione. Tanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jubilares, jubilars. Traino la sorte per una persona. Ci sorvegni. Als bons del buon giardino scuola. Tu sbons sono qua. E questo può dare no, zurdar. A Romana Livers da Tavanasa c'è oggi 40 saisons. C'è bisogno di un bel ed una bella visita in Sbons. In nome da RTR, cordiale gratulazioni a tutte le jubilare, a tutte le jubilare del 17 settembre. Speranza può dare voi passare un bel giorno con buona compagnia, con belli incontri, con momenti e discorsi. Ci restano in fitch buona al guardanza. Tutto il buon con Sandà e con Blair Sulai per il vostro corso. Questa è stata la gratulazione del 17 settembre. L'intera emissione da scuola via rtr.ch con tutte le info. Co-gratulare. Intanto, vi leggo già, mi sono Melia Zuzeos. Grazie a Fitch per telare RTR. Fate un bel da di Romancia.
1: RTR, la gratulazione. Sento mes di tal RTR. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Mes insieme da nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Las novitats ter RTR.
1: La hotelleria duai vinavant paiar da main taglia sin la plivalur, di il cusel dals chantuns. Edel dretsch d'asile in Svizzera duai venir pli restrictiv e sever, di il cusel national. Ed oma duas facentas van anc en l'autra ciombra. Quals temas da quest'ura ad lielas duas? Per vus al microfone Ursin Kadish. Buonasera. Hotels ed autras interpresas da logement duain vinavant profitar d'ina tarifa reducida ter la taglia sin la plivalur. Il Cusel dals Chantuns ha approvat a prolungar la tarifa in fin il 2035. La facenta va uscì nevosa nel Cusel Nacional, l'ETS aveva la stat refusà la prolungazione. La tarifa speciale ammonta a 3,8% en stall dals 8,1%. Era la consigliera federale Karin Keller-Sutter e Kunter in prolungazione della tariffa speciale. Questa sei anida introduzida il 1996 oriunda ma in scosliazione limitata durante in tempo da crisi della hotelleria svizzera. Oz sei la situazione samidada con pernotazione si nivel da record. Agi nu. Il Cusel Nacional vuol far pli restrictiv il dretsch d'asil e per esters. La Ciombra Gronda ha approvà pliras intervenzions cun reglas pli severas. Tranter auter ha il Cusel Nacional refusà che la Svizzera surpiglia ina regla dall'Unione Europeica per confinaris disoccupats. La vein regla c'è stadi che paia las indemnizazions da disoccupazion. Però era las reglas per burgais e burgaisas dublas. La Svizzera duai pudair expulsar quellas si commetten crims gravants. Questas mesiras midadas van us anche nel Cusel dals Chantuns. Suenter l'incendi gronda Crau Montana po la Confederazione mettere a disposizione alla Sonfrendas fin a 20 milions francs. Suenter il Cusel dals Chantuns a era il Cusel Nacional a prova quai da principi. Questa sliazione discharge las derciras, però era la Sonfrendas e lur confamiliars, dice il Cuselier Federal Beat Janssen in la debatta. Las unfrendas, assicuranzas ed autoritats responsables, quellas duain elaborar enclegiencias extrajudicialas en stail da dir avant recira. A tales enclegiencias pudes lura la confederazione participar. Per vidi una differenza piccina va la facenta anche in agiade nel Cusel dals Chantuns. En Svizzera am plirscundritz fotovoltaics larges da segirtat, per parte era criticas. Atacciaders pudessen entrare e manipular il sistem, per exempel dal management d'energia, e tenor experts pudessen quals punkts debels era periclitar l'entira rait electricitat en Svizzera. Qua resulta dals tests dall'Institut Federal per tests da cybersegirezza, cal testa il sistem sils pli derasats. In total l'Institut registra 50 punkti debels e 7 quels sein critics. Il plisavent se tracti da controllas d'access manglusas, però era plets clav bec midats u era comunicazione bec codada.
2: La meteo.
1: In il decorso del suo intermezzo di se schlien ils nivels ad ina de pli ed il soleil samussa caela, il plidic en las valadas del sit. Vers la noc, turnen ils nivels puspe local main poi puspe plover. Aquira, dati oz fina 20 graz, en sure so selva dis 9 graz, en lenge di nabassa dis 12 graz, ed en lenge di nota ed il grigion central 16 graz. Damaun venerdì, dati puspe aura variabla cum pauc soleil ed oravon tut en il sit, in zic plievgia.
2: Quai entstat las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suo entemes di der RTR. Con sempre verz. Hits. Escubridas. Musica non-stop.

0: vegls, buns e non emblidaivels. Quai en il semper verz tar RTR.
1: Durant in congede de lavoro ho giù passantau 3 anni di scolazione musicale a Londra, navendo mia famiglia a New York. Adesso ho goduto quals dice Big Apple, ho tutt'in schau un crescere. Per mia donna ha scritto una serie per ella il Hard Rock Café, al text per la canzone Traso Tirtai. Che mi fin Marius ha imparato un spettato cantato insieme con me quel song per la nostra CD, è stato per me un suggerimento ed emozionale.

0: las novitats der RTR.
1: La hotelleria svizzera duai vin avant paiar da main taglia sin da pli valur di il cusel dils chantuns. E Blairs cundriz fotovoltaics en Svizzera en se girats manglus cunter cyber attaccias. Quals temas da quest'ura gli e las trais. Per vos al microfono eus in Cadix. Buonasera. Hotels ed autres interpreses de logements duain vinavant profitar d'ina tarifa reducida per la taglia sin la pli valur. Il Cusel de Chantuns ha approvat a prolongar la tarifa in fin il 2035. La facenta va uscì una voce nel Cusel nazional che aveva la stada anche refusa la prolungazione. La tarifa speciale monta 3,8% in stall dals 8,1%. Era la consigliera federale Karin Keller-Sutter e contro una prolungazione della tariffa speciale. Questa sei anide introduzida il 1996, oriunda ma in scosliazione limitata, pia durante il tempo da crisi della hotelleria svizzera. Oggi sei la situazione somidata, con pernotazione si livello di record. Suenter l'incendio gronda com Montana, può la Confederazione mettere a disposizione las offrendas fin a 20 milions francs. Suenter il Cusel dels Chantuns, a il Cusel nazionale approva quai da principi. Questa sliazione discharge las derciras, però era las offrendas e lur com familiars, dic il Cuselier federal Beat Janssen in la debatta. Las offrendas, assicuranzas ed autoritats responsables, quellas duain elavurare inclegiences extrajudicialas in stal de dir avant recira. A tales inclegiences pudess lura la Confederazione sa participar. Per vidi una differenza picna va la facenta anche negiada in el Cusel dels Chantuns. In Svizzera, amplir scundriz fotovoltaics largias da segirtat per part era criticas. Attacciaders pudessen entrare e manipular il sistema, per esempio dal management energia. Tenor experts pudessen quals punts debels era per eclitar l'entira reit d'elektricitat in Svizzera. Quai resulta da tests dall'Institut Federal per tests da cybersegirezza, catestà il sistema ils pli de rasats. In total l'Institut registra 50 punti debels e 7 da quels saien critics. Il pli savenze tracti da controllas d'access manglusas, però era plez clav bec midats u era comunicazione bec codada. Il Canada fis avert per discurs davart in commembradi extraordinari all'Union Europeica, quai ha dic il primo ministro canadais Mark Carney en il Parlamento dell'UE a Strasburg. L'Europa ed il Canada, quelles defendien las medemas valurs, ed in temp da guerras globales, da commerci e tecnologia, valia da tegnair ensemen, da cuminanza sein ins ferm. La fina mira saia che nagina possia sotminar la libertà e la democrazia in l'Europa ed in il Canada, quae ha dic Carney. Quest'emna aveva la Commissione dell'UE annunziata una collaborazione con il Canada, quae per exempel in la produzione da rauba d'armazione.
2: La meteo.
1: In de curs del suenter mes dis schlien ils nivels adina de pliet il soleil se mossa chaila, il pedice en las valadas del sit. Vers la noc turnen ils nivels puspe e local main poi puspe plover. Aquira, dati oz fina 20 grads, en sur eso selva de 9 grads, en lenge dina bassa de 12 grads, ed en lenge di note del grigion central 16 grads. Demam venerdì, dati puspe aura variabla, cum pauc soleil ed ora vantut en il sit, era plievgia.
2: Vias e traffic.
1: En il mesocco dati colonna sin l'autostrada a 13 tranto Roveredo e l'Ostalo in direzione nord, quai per vedi un vehicle che arda.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: we do.
1: La canzun La Valletta dalla donna monta scoia contra il chorus combia valletta jaisin la pareta combia pois jaisin vaseo combia investoin nus co societat en esser bials esser bialas per corrispondere ad ina norma per vi in flying plats in quella societat.

0: las novitats ter RTR.
1: Blers cundrits fotovoltaics en chasas svizzeras en segirats manglus contra cyberattaccias e podessem perglitar la rait. Ed il Canada è avert per in eventual commembradi special all'Union Europeica. Quals temas da questura, gli era squattere per vos il microfono e ursin cadis. Buonasera. En Svizzera amplirs cundrits fotovoltaics en chasas larges da segirtats, per parte era criticas. Attacciaders pudessen entrare e manipular il sistema, per esempio, dal management energia. Denor experts pudessen quals punts debels era per eclitar l'entira rait electricità den Svizzera, qua resulta da tests dall'Institut Federal per tests da cybersegirezza catestail systems ils pli der Ersatz. En total l'Institut registrat 50 punts debels e 7 de quels saien critics. Il pli savenza tracti da controllas d'access mangluses, però era plez clav bec midats u era comunicaziun bec codada. La SSR SRG venda ses trais emeturs de musica Swiss Pop, Swiss Classic e Swiss Jazz. L'emetur Swiss Pop giaia alla casa editura CH Media e Swiss Classic e Jazz al purgider da DAB Plus Digris SA, quai comunicesce la SSR SRG. Questa vendita fece a parte las mesires de Spagn che la SRG ha instradà su enter che il Cusel federal ha decis de reducir la taxa de medias. Ils dus compraders seien's obligats de mantegnare ils emeturs per almain dus ons. Per tuciant la summa da cumpra seien in sa convenia discrezion. Il Canada fis avert per discurs davart incomembradi extraordinari all'Union Europeica, qua dice il primer ministro canadais Mark Carney en il Parlament dell'UE a Strasbourg. L'Europa ed il Canada, quels defendian las medemas valurs, ed in temp da guerras globales, da commerci e tecnologia, valia da tegnair ensemen, da cuminanza sain ins ferm. La fina mira saia che na ginna possia sutmilar la libertat u la democrazia en l'Europa ed en il Canada, a dic Carney. Quest'emna aveva la Commissione dell'UE annunzia una collaborazione con il Canada, quai per exempel en la produzione da rauba d'armazione. Suenter la victoria sciarsa dell'opposizione dal Center Senester alle elezioni parlamentari in Svezia, ha il primer ministro attuale Ulf Kristersson declarasi a demissione. Alle elezioni aveva l'opposizione guadagna 176 sits, intanto che la gruppa burgaisa vinse in 173 sits. Uscia survin l'opposizione socialdemocratica con Magdalena Andersson alla testa l'incumbenza da formare in regenza. Trant ils partenaris possibles, tocen ils anesters, ils verts e la partida liberale del center. Politica main dati però era differenzas, eifer quella alianza.
0: La meteo.
1: En il decurs del center mezzdì s'aschlien ils nivels ad ina da pli, ed il soleil somussa caila. Il pedic en las valades del sit. Vers la noc turnan ils nivels puspe localma in poi puspe plover. Aquira, dati oz fina 20 graz, en sur eso selva 19 graz, en l'engiadina bassa 12 graz, ed en l'engiadina ote del grigiun central 16 graz. Demaun venerdì dati puspe aura variabla cum pauc soleil, ed ora vantut en il sit dati era plievgia.
0: Vias e traffic.
1: En il mesocco dati colonnas in l'autostrada A3 tranto Roveredo e l'Ostallo in direzione nord, quai per vedin vehicle che arda.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun sempre verts. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: Musica Berlin Eschadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simplemein. Per Tots.

La canzone Running è per me una fit speciale del nostro album, perché quella è nascita pure anche nel studio, così non devono registrare l'album. E è malgrado che ci sono rivali buonori anche nel studio, e c'è anche in tema, ma non è in casa una canzone, è un prezzo, quella è una mezz'ora più tardi, quando è registrata. E ossia, qua è una delle canzoni predilette in quell'album, e non è investito il più poco tempo per quella.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Ir tar miliungs dar davent 90% la gronda part per combatter la malgisteia, ni scucci Marlene Engelhorn resumescha la malgisteia.
2: Die Privilegierten werden nicht die Rechte verteilen, sondern die, die unterdrückt sind, müssen sich die Rechte erkämpfen.
1: Sia istorgia an il teater da Coira. El teira an cadegna its fails, esche las visnancas on zermi surpigia l'infrastruktura, Reto Gortner, l'Arena Alva e Cici Ossamidò e Cebic.
3: Da viene la responsabilità di San Zepodaggio, aber la fin finale va a schon meglio, perché è un sai parte sì la responsabilità di San.
1: Ed in caso scucci che il dalla Credit Suisse desi bei mai pledar, scucci la politica les procurar pi rom legal e c'è discussion sci dat. Tot temas ci approfondà in pi tard anche al magazzin. Al microfon, Toni Poltera, bel isches con nous. An Svizzera on pless cundrez fotovoltaics larges da siertat per part ir criticas. Las novitats cun Ursin Kadisch.
4: Attacciaders e hackers pudessen entrare e manipulare il sistema, per esempio del management energia. Ed uscia, pudessen quels punts debels tenor experts era per eclitar l'entira rait elettricità in Svizzera. Quai comunicescia l'Institut Federal per Tests da Cybersegirezza NTC, ca testa il sistema sils pli de rasatz in Svizzera. En tut, all'Institut registrat schuncanta differenz punts debels e set de quels saien critics ai genum. Il pli savenza tractia da controllas d'access mongluses, però era da plez clav bec midats u era comunicazion bec codada. La SSRSRG venda ses trais emiturs da musica, Swiss Pop, Swiss Classic e Swiss Jazz. L'emitur Swiss Pop giaia alla casa editura CH Media e Swiss Classic e Jazz al purgider da DAB Plus Digris SA, comunicescia la SSRSRG. Questa vendita fece part dalla smasires da sparn che la SSRSRG ha in strada, suenter che il Cusel Federal aveva deciso di reducir la taxa da medias. Ils dus comprader seien obligats da mantegnair ils emeturs per almain dus ons. Per tociant la summa da cumpra, seien ins sa convenia discrezion. Il Canada fis avert per discurs davart in commembradi extraordinari all'Unione Europeica, quae dic il primminister canadais Mark Carney en il Parlament da lui a Strasbourg. L'Europa ed il Canada defendien las medemas valurs, ed in temp da guerras globales, da commerci e tecnologia, valia da tegnair ensemmen, da cuminanza sain ins ferm. La fina mira saia che na ginna possia sotminar la libertat e la democrazia en l'Europa u en il Canada, adic Carney. Quest'emna aveva la Commissione dall'UE annunziai una collaborazione con il Canada, qua per esempio en il barat da students, però era en la produzione da rauba d'armazione u la politica per l'Arctica. Suenter la victoria sciarsa dall'opposizione dal centro sanestra alle elezioni parlamentari in Svezia, il primo ministro actual Ulf Kristersson declarasse dimissione. Alla selezions aveva l'opposizione gudegna 176 sits, entant che la gruppa burgaisa vins in 173 sits. Uscia, survin l'opposizione socialdemocratica con Magdalena Andersson alla testa l'incumbenza da formare in regenza. Tranter ils partenaris pusaivels, tocen ils sanesters, ils verts e la partita liberale del center. Politica main dati però differenzas ai fri natala allianza.
1: E il magazzino della sera del 17 settembre è la 5 e 4.
0: RTL, il magazzino della sera.
1: Il teatro da Coira mossa oggi domani un talk scritto di una milionaria e Marlene Engelhorn gioia il 17 e tematizzesse la magisteria sociale. La regolazione da bancas e scucci la politica debattesse sur Londra Otz las discussions an i Consei di Stanz. E l'Arena Alva e si in prima radunanza si vece la Svisnanca Zonzropia, l'infrastruttura della Spendicularas, c'è Essamido e c'è Rastonk. Madem, avant però!
0: La meteo.
4: In le curs de questa saira returnan ils nivels puspe e per part poi era plover, quasi tutto in las valades del sit. A quira dati oz fin a 20 graz, in sura sud selva 19 graz, in l'engedina bassa 12 graz, in l'engedina nota ed il grigion central 16 graz. De maun venerdì dati puspe aura variabla cum pauc sulegl ed ora von tutto in il sit puspe plevgia.
1: E noi siamo i Crapson John Alax, l'ons conosce, i cani conosce, scolidi in scunter, piz borders e schiuns da tutti il mondo. E ne da don, e i Crapson John però er il lidi in scunter dat azionaris, dat l'arena alva, da chi da 500 en stos dalla partita, la prima sicile svistancas on zurpigia l'infrastruttura della arena alva. Giancarlo Candines.
5: Jistaule fin Oktober 2025 les Vischnaunkes de Flem, Lax e Falera han decidiu de comprar l'infrastruktura si la montagna de la Renalva per 94,2 milions francs. Os bunamain in an pitart, ceden els accionaris de quella vendita les Vischnaunkes.
6: I ai de plei camo infrastruktura i ai emozion ad io crec. Quai quest culms, quai culms auda alla destinazion ad io tracel quai sta in a dreccia decisione.
7: Io sono di meine, è stata una buona decisione, aber giudicato wenn qui in die Jones.
8: Aber ich sage schon, essere possibile, chi di scuren meglio fece, lien.
5: E con quei di scuren vedeni, meneggia le Svischneunkes. Molts treus presidents comunals de Flem, Lax e Falera han fatto klar che trova una persona che meina la facenta.
9: Wir sind gesamthaft an einer Miteinanderentwicklung der Destination interessiert. Und dort ist natürlich auch wichtig, dass der Betreiber mitreden hat und man ihm auch die unternehmerische Freiheit gibt.
10: Der Pächter muss sagen, wie es läuft und geht und wie das Geschäft geführt wird. Und die Besitzer sind dann dabei, wenn es geht um Investitionen und Meinung sagen. Das ist richtig, aber nicht mehr und nicht weniger.
11: Dass da natürlich jede Gemeinde ihre Geschichte, das gehört auch zum Job von einem Gemeindepräsidenten, seine Geschichte in der Gemeinde auch zu beobachten. Und ich kann ihm schon überall als Gemeinde im Weg stehen. Das sind wir vorher nie und werden wir auch in Zukunft nicht.
5: An quella Person, alla testa, ist schon der Pions Reto Gurtner. Ed è durante la radunanza generale con varga ciuncen azionaris ans percorgiu. Ella è con si attontina ans una dina al telefils della Renalva, al visionari che vuol fa fit l'ax pel futur. In punct central, l'intelligenza artificiale. A cioè al musau durante la radunanza in video fat con intelligenza artificiale lo che insa viu all'ax del futur con canuns de neuf che van a spas sco roboter sin a ai che di ce piste che gest le piro seuvla ni che imposta gest le svacanze all'ax. Visions quasi utopiques.
3: Quei n'è un gladumonda, le domande se nus figiai in nuot, l'upper dinsa. Aber ich wage dir im Prinzip de deine noch alle Direktion war. Kannst du per Schwedeus gehen in quelle Direktion?
5: Ed è importante, se va per la tematica di intelligenza artificiale, prender le tema alle jaut.
3: Il sviluppo va meno esperto, ti prende il buccone. Il borghese tocca lui si prigl, perché lui si tutta in opposizione incontra quei in una causa che viene, sia ne sia. Adesso, mia visione è di portare il Musace in Nizka, in questo Musace, al Domis Duosvart, a preparare il nostro Leut, sin quel che viene.
5: Per Reto Gurtner, oggi è chiaro qual è degli azionari della Renalva, l'intelligenza artificiale deve essere un plezzale collaboratore, ma può completare. Pia, esce le Svischneunkes possedono la Renalva, al ciao visionar, resta Reto Gurtner.
1: Il casco, il collapso della banca Gronda Credit Suisse dei Sbeple Capitar. Il Consiglio federale è perché c'è la UBS, la soletta banca Gronda, c'è la Svizzera o Angstazen Fermes Ciombes. E che perché ho presentato al Parlamento un antir pacchetto di maseres. E il Consiglio di distanza o in da che procurò oggi per lunghe e discussioni intensive. E per me in studio è Adrian Camartin, nostro corrispondente della CIA federale. Adrian, tre ore in mia discorria oggi a Berna. E ci ho io per ci ho dopo l'animo oggi.
12: Già, io per la domanda con bain che l'UBE sto seguirà se es filiales el exterior a quai con agen, also con capital agen dir. Questo non è forse poco spettacolare, ma suente che l'UBS ha sorpreso la Credit Suisse von tre anni per evitare un eventuale collapso del sistema di finanze mondiale, ha esele oggi con distanza la più grande e più importante banca della Svizzera. Sera. Schella survegn in die Probleme, saves quai lueb e avi Konsequenzas desastruses per l'economia svizzera ed e per nus pagataglia. Ad il Cusei federal es volus per quai minimato ut quels prigels qui saves da ed in de quels prigels ein las filiales el exterior.
13: Schumanegis was aquell?
12: Die Prügel Kask in einer Filiale der UBS, prenin sie, per exempel, in einer Filiale el Stadis Unida dell'America, scha quella stau nu da aus a grande Sperditas, forse per qua chi ad au in Investition ca i delles Couches ni x in auter Skandal, lo sai esser che la Zentrale in Schwitzera, ca letzte stau eba sustenne quella Filiale finanzial mein, perché quella Filiale detti eba bottel tot insemen. A quai salumetter so tschquetsch la Zentrale in Schwitzera, ave scha in Effekt de Domino, che sa per la fin finale l'intera piazza de finanzas svizzera. Ed eben per evitare in tal scenario, vuol il Cusel federal aus Calubes sto sigerà tot sies filiales el exterior con 100% capital agendir, a schia spera el che las filiales san setzes lo eben magunà talas sperditas stirate schon in Skandal. Che quelles tocchen lo eben bulle zentrale Schweizer, tutten auch lo eben ils Pagetaglia, schien stuess lo le Filmfinale, sche will lo wir mo in dir sind dir, selva lo beste din Kollaps.
13: Tung aus, asch gutsch gefis in Bungplan, tots pro en schuppara Bec d'accord, perce Bec?
12: Die UBS setzt ein Bodenkort mit diesem Plan. Ella dice che quella proposta del Cusel federal, quella sei bia menia extrema. Ad avessi è in summa bu quei effekt diavijau del Cusel federal. Ad exponenz dell'economia svizzera, letz temen che la pretensione de sigerales filiales con 100% capital agendir, fagessi pli car ils credits per intrapreses e per privats, qualche frenassi lo la fin finale lu l'economia svizzera. Tals arguments exacte schia eins Eudio Oz Pliris ga el Cusel del Stanz, per quai alla Commission d'Economia della Combra Pincia è presentau in compromiss. Quel prevese che las filiales duein venisse gerades bo cun 100%, ma bain cun 50% agen capital dir, a cella mesedat sapi l'UBS lo garanti cun instruments de finanzas speciales, a scinum nai AT1, quai feci co fece nacce mene autres tiares a scia con nur bancas a l'UBS stress a scia e bu metter dil meun a scibia da nes per lu se gira quelles filiales. Il Cusel federal alla segnastra mo e la banca nazionale alla FINMA letz vesen quad enton tut auter tenorel stongi la proposta de compromiss in summa bu per lu propi proteger la centrale ed il spagataglia de grandes rischkes già til collaps de la Credit Suisse agen ebbe quels instruments speziales, quels AT1 e bugiu quei effekt che insagi voleu.
13: Os wenn santia compromis, cusai federal ni UBS a che posizion os la chambra pitchna, cusai di stanz allora la fin finale su andò.
12: A nigina de quellas, la Combra Pincia a oz bu decidiu en causa la lista d'oraturas e d'oraturas era semplemein biame mia leunga, la fin finale mancava semplemein il temps per se vede zider. Schia che nus tuain che un speciai moment, exakt mein token lautre mesiamna, lu continuesce num nada mein efficiente a lu vesinsa lu cica gudogne propi quei combat.
13: In general esser star an Marveille se minche cas scucivo an avant con la banca grande la soletta ci la Svizzera o anche la UBS per ci debacle del della Credit Suisse sarà petta bitch che sto Adrian Martin live da co Anthony studio nostro corrispondente della CHA federala. E non so stangi sten poti il smiljungs. Ella se ves veiver in a vetta scucci il spipax on veiver la vetta appunto di una multimilionaria. L'attivista austriaca Marlene Engelhorn ella oi sto passa 25 miljungs. E den stein dat acceptar calz daners s'engage ella per taes dirta e gisteia soziala. Oz e domang vin presentò nel teatro Coira in toc dalla attivista ci ella o scritch. E Lara Caccegni ho condiscorso con ella davanti al talk e la motivazione personale.
14: Marlene Engelhorn, autora austriaca, attivista e figura del talk del teatro Geld ist Klasse.
15: Ich spiele einerseits mich selber in einer seltsamen Art und Weise, aber dann wieder auch nicht, weil ich ganz viele Erzählungen, Erfahrungen, die aus meinem Umfeld kommen, von anderen Leuten, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, hineinverwebe und dann heißt die Figur halt auch Marlene Engelhorn, aber man darf nicht glauben, dass das deswegen ein Einblick ist in meine private Erlebniswelt.
14: Il tema principal del teater, che vien presentaus el teater de Cuera, ei la ricchezia extrema, nisch come Lene Engelhorn gi, überreichtum. Sco politica ni artavla se facenten ella ed us ulteriurs acturs cun les demandas co funziona la vita da una persona extrem ricca, com beden es, ei memi beden es, e con gesta sa in democrazia esser en in societat no ca den es monten automaticamein pusonza. L'invista el mincegida di una persona extrem ricca dat Marlene Engelhorn setza. Ella vegna un ademeinde di una famiglia austriaca che ha fundau in concern de chimia. Da sia famiglia ha ella artau varga 21 milions euros. Mon staglia tenei quals denes per ella, ha ella se decidida da dan aven 90%.
15: Damit ganz, ganz wenige Leute so extrem hohe Vermögen haben können, wie zum Beispiel in meiner Familie, aber es gibt ja unter, also in der Schweiz die Familie Blocher ist ein gutes Beispiel. Damit das möglich ist, müssen diese Ressourcen woanders fehlen. Das geht gar nicht anders. Und das bedeutet für mich und meine Erbschaft, ohne die Ausbeutung von Tausenden von Menschen, wäre meine Erbschaft nicht möglich gewesen.
14: Ma paukes persones reches betrachen sco ella gi Marlene Engelhorn. Tutinne combatti alla presenter, quels denes vengen reperti a moda pigesta. Ella d'entrauter schirin codisch fundau in iniziative per la taglia dierta e s'engaja activistica main. Destruir la ricchezza extrema e repartere il denes, scuola G, sapendenton mo quelle persone che seien setzes boriches.
15: Das ist bei jeder Frage von Freiheitskampf, von Unterdrückungsfragen und so weiter, es ist immer dieselbe Geschichte. Die Privilegierten werden nicht die Rechte verteilen, sondern die, die unterdrückt sind, müssen sich die Rechte erkämpfen.
14: E quel combat fa è parte del toc. Dopo due anni muore la quel è l'Austria, in terra tudescia e dos è in Svizzera. Marlene Engelhorn les musa con egoistica che gli aude extrem ricca saigi e con simple che se avessi d'antone esser de reparter quels denes. Si uagi provocescia.
15: Es gibt Leute, die sich wahnsinnig ärgern, bin ich sicher. Also ein, zwei Mal ist angeblich schon mal wieder rausgegangen und sehr gut. Die sollen ruhig wissen, dass sie in einer absoluten Minderheit sind mit ihrer geizigen Position, weil nichts anderes ist Überreichtum als struktureller Geiz, der sich damit arrangiert hat, anderen Menschen das Leben zur Hölle zu machen.
14: Ella sapi bumi da il mon kun in tog da teater di Marlene Engelhorn. Mo ella sapi da de patercia anima discussions e fa transparent las vettes de personas extrem bain stontes.
1: Il tog da teater gelt ist klasse dat da vuser oz e domang che an il teater a Coira. Milionaris deien Geld ist klasse, schitterletz RTR scheinzen RTR e klasse. Ja, die Stoppminutes passo les cinci in tir Magazin, katez ein paar Moment an la Reita, responsabel Produzent ist jo Samuel Sosail, las Novitats o Ciro Ursin Kadisch, ed ein Mikrofon az o accompagnia Toni Poltera. Anna Erhardt, Botanical Garden.

musica svizzera in connex qui de della musica svizzera ci è oz gis sentia vains en Gioia Marlin con Two Lovers e dann tis do minutas e la seis nuc si schrignos un po' di sport ed un special da Balepè du sce della Nations League las proxima sem de specie gio la nazionale svizzera differente

Urte annunzia direcziun ils responsabels della Federazione Svizzera c'el giuis cugent per la Nazionale Svizzera e chei os in quel cas el nia selezionò scel vign a giuir allora jetz el rank avet. A mingi cas el shooting star i Winsley Botelli el ci o con Van Jones giuven its futur avant el an la stagione finosa al schon giuia diversa già e sortot tucia an tot dodas già. La partitas della Nazionale Svizzera il 26 settembre vinciuien contro la Macedonia di Nord, il 29 loro contro la Scozia ed il 3 da Ottobre contro la Slovenia e contro la Macedonia allora puspe il 6 d'Ottobre. Ossia ci specie la Nazionale Svizzera e na una ton dec interessante per i fans de Balapè, forse era con ogni altra sorpresa, soprattutto in vista da Winsley Botelli.

Remo Forer, Falling, ed in 14 minuti sei la 6, non si stanti il Balapè e la Nations League. Lo hanno visto dalla gronda tensione in so spicia per la vista del Tudest. Jürgen Klopp già annunciato per la prima giasco tra nader nazionale della terra Tudest il Siskader e el ho procurato per una sorpresa. Gist 44 persunas 44 giuiders ol nominò perché la Nations League, perché la Serie Jürgen Klopp e 44 sedes novits, sedes debutants. Belch ple platz an la lista da Jürgen Klopp on Denis Undaf e Leroy Sané per el dati per els dus at in calcas nin platz per paia per 44 otters giuiders. Klopp o irdec cel gioia an vista che la Nations League quasi cun dus kaders in sancevene da cun egn e siva las partidas contra la contra l'olandese, contra la Grecia, snaroi a mid

dar il cader contra la Serbia e la Grecia per saper che lasciare giuire un po' tutti. Che ci porto c'è la quantità, c'è che i bler, che ci porto c'è la qualità, sa fol nigne che tos Jürgen Klopp è l'amincicas da buona speranza. E se è osa schon, con sis am prima nominazione, da sis cader an vista d'esser front per la Nations League, o Jürgen Klopp push beneda faccio star. In Ulotar. Che coi bibi va plan.

Dalla domanda fin alla sera musica svizzera e che idee della musica svizzera Gotter Nox di sentia vainzen nin otter ci musica da Adrian Sieber con Love You ni Love You scritte Love e You Grand e sei è il lungaggio moderno di Juvens e si Adrian Sieber ebbe ple in dils Juvens. E noi continuiamo fino a mezzanotte, naturalmente, tras e tras, con musica della Svizzera, per la Svizzera, che è l'unico, the most beautiful song. Niente più spè, nel mondo d'agosto.

0: Il di der RTL.
1: Hot concorsi in mon, buonasera. La regenza Grischuna prolungesce il programma Grischun Viva dal 2027 tocca al 2030. L'Union Privata responsabile survegna per cui una contribuzione di radon 1 milioni di francs. Il programma collige l'agricoltura con la produzione e il turismo e promuove una valorizzazione persistente. Vinavon alla regenza eligiu Valerie Favre-Accola, sco rappresentante del canton e il comité directif del Forum per l'Italian in Svizzera. Il Forum è venuto fondaus al 2012 ed ha intent di rinforzare la posizione dell'Italian in Svizzera. RTR, l'unità regionale Ramoncia della SRG SSR, annuncia che la sto sprignare l'autoron 100 milioni francs. Quels risparmi doin succeder con adattare le strutture e il processo e iniziare più sinergie, a scegliere che ne gines piazze stanno venire strihate. Celle unità della SRG SSR, RSI, RTS ed SRF hanno già annunciato di stuire riduzi piazze per adempiere i risparmi per il 2027. In tot sto la SRG SSR sprenia tocca il 2029 280 milioni di francs. In Svizzera amplirs in drets fotovoltaics larges de segirtat, per part critiques. Attaccaders vessen entra a manipular al sistem, per exempel del management d'energia. Tano experts vessen quels punkts schleivels e per reclitar l'entire reit d'elektricitat in Svizzera. Quai resulta din examinaziun? De Institut Federal per Tests de Cybersegirtat. Catastau il Systems als Pliderasei wie de Begates de Habitat e d'Industria. Tonda mai, tocca la proxima ga.
0: Ina buona saira con RTL.
2: Seira Songebel ist es con Nox, kei la seira di De della Musica Svizzera, nos dati alla sesa mesa i arci musical, in arci con musica di Ensemble Ö, ci osrognivant curti premi da Musica Svizzera.
3: La Svizzera in quella musica per Ensemble si gli trova extrem bepede ad exercita. Schoi weiss an dritte von mincher Tocchi quasi in nov lungatsch, ein exercitesche beide Plika per in der Sinfonie der Beethoven.
2: Davant la musica grischunga, la musica romancia, an der Szene der Musica Svizzera, musica tot speziala, appunto che la romancia.
4: Nos essen in der Minoritat, a quei also die ins Gehib, weil da quei eisi fetch in bien times. Per la musica romancia e per la musica del Grischun.
2: Usche, c'è specie musica, ci dà tu sceglie un altro nox, il microfono Toni Poltera. Ma i dat tutta di musica svizzera. Veronica Fusaro, per esempio, No Rain, No Tears.

0: Just you and I.
1: Mi dada è una canzun che va scret durante in temps un po' turbulent, una canzun su de logans, a moments che si miden, et io vai sentiu che quei fa magari mal, et tutina è so necessari. Io credo che noi provoiamo a vens de tenie moments, situazioni, causas tra nous, cioè che noi sapevamo già che anzi sette temps de di per quelle situazioni, ni per quelle moments de shy avverganze, cioè io divinevon, ed io credo che quella canzone si tratta exact de quei sentimenti.
2: Stai

0: 24 ouras musica svizzera, il de della musica svizzera ozit 17 da settembre. E a musica e radio che è una simbiosa in spodecran finci una canzone e da sentirs in las ondas da radio è però un lung process. In primo luogo, l'idea, l'inspirazione, sind stoi scriver, le note, i text, producir, registrar, far reclama, savens otter la vuxpro angal ir in faccia. Oz dain in sguarda vos ca las culisses e dain in sguarda vos las culisses da den producente, den manager da musica e dumandani a cemanc scu voi a cemanc cun la scena da musica grigiunga. Dominic Poli.
1: Per essere in relativ pin cantun al grigiun in a gronda scena da musica. Tenor Sandro Dietrich, producente musica, è una fermezia delle musiciste e delle musiciste grigiuns, che seggen in tic schwurzade mein multitalents.
2: Ba grossi stärke bi üs ist Steigerständigkeit. In Graubünde muss man relativ viel selber machen und organisieren. Und durch das entstehen eigentlich nicht nur Leute, die Musik machen, sondern Leute, die ganze Projekte aufbauen, die Konzerte organisieren, die anfangen zu produzieren, Netzwerke schaffen und vor allem ja einfach anpackend.
1: Chapa en gide naturalmein. Oggi gli è in jo bia più semplice produzi e pubblica musica. Minchin con in computer sa fa musica carga quella in una piattaforma da streaming. Ma gesch per quei è si bia più greif da s'etabli e fa da nes con la musica. Per milli streams vengin musicisti ni una musicista knapp 4 francs, tutta nor piattaforma. Per quei tongi bo modo pubblica musica. I drova concerts, i drova merch, i drova social media e da scia vina von.
3: A schoja kals denes stonen zasetz minjen odl di moplikum koncerts. A venip ter koncerts je za pušpen autra gronda švida. A šin zvenjina gatra koncerts, a izi ampigrevt so vini ina gaža justifikada.
1: A šija Ivo Orlik, kaj je un konušenc ško giganto. Ela fundau avon bien inon si acna facento de booking, nua kel akumpogna divers acts grijuns e švitsers. Sco per exempel Matteo, Pascal Gamboni, ni e Cinzia. Tenor la Federazion Professionale delle Musicistes e Musicistes in Svizzera, Sonart, fuss in agaja giustificada denter 16 et 18 francs per mince persona che stats in tribuna. Concerts rendissen per quei biapi fitch, e cheu an Grigiuns e Grigiunes tenor Ivo Orlik in avantaggio.
3: Nu sessen in der Minorität, a quei also die ins che hip, a quei che hip, wein co de jau de pli, a per quei, weisens ad inne puspe festivals, a la Schweizer, con musicis Ramons, ca la eo a extrem plagede de tla, a vasetzt ja schia, wei da quei eisi fitch, in bien temps, pa la musica Ramonsche, a pa la musica del Grigiun.
1: La scena de musica Grigiuna sa pia i con in optimism prudent vers il futur. Schella è prompta, d'investat temps e lavur.
0: E a inspirare da vudar an il futuro la musica grigiunga con una buona squadra, con un buon futuro che ci portoccia il far concerts. Sono avanti Sant'Ons, però non faccio concerts per saperci finanziare e per vivere dalla musica in una band svizzera, in una band ispirata da Uriah Heep e Les Sauterelles, Heavenly Club. Dunque, fichta Uriah Heep.

Sandy, irgendwann, irgendwo. Das ist wenn schon unser Dekret, 19. September, che è ne Puschmang Sonda. Vinzer do a Lausanne il premio de musica svizzera. Dende che als premio de to con 40.000 francs vin eser do ai ensemble Ö di Grijun. An il arts musical alla seis a mesa di Schgrinzen con il Sfarjunz, Riccardo e David Sontonca Frisch, c'è un fondatore e della partita si vede lanciata anche l'ensemble. C'è ci els veien e scucci els ven la musica di far musica anche nell'ensemble che scudici si vede la seis idee nazionale della musica svizzera. Da mi vart fisica stom de vis anche una bella sera di 17 settembre, galdi, fage pulit e tot vin bum. Al microfono a sua compagnia Tony Polt.

0: L'alch musical. La musica in il center.
1: Survegnida la Confederazione il Premi de Musica Schweizer è in eveniment tot special per mince musicista a mince musicist. Uon ane dus grischuns, dus romans, la honur de receiver il premi d'ottaus con 40 milli francs. Ils ferriuns ricarda a Davidson Donka Flisch, de Trin, dil ensemble Ö. Ad enquei arch musical discuorl con els dus de vart quei premi a cecca quel monte ad els. Eu son Hugo Scher, a fetschel a vus, preziades auditures e preziai auditurs, in cordial benvegni. La fin di amna dils Genif a 20 settembre vengono surdai a Losanna ils Premis de Musica Schwitzers. Quel per la musica contemporanea aschten ils fundaturs e representants dil Ensemble Ö, Ricarda a Davidson Tonka Flisch, prender encounter. A Davidson Ton è schon fern bit l'under de preparasi u pleit calada tenè tila surdada.
2: Gelson, un pau bit l'under u fece dinge bugenen toc alla fin mit amens, aber in mince casem provu da Fasils Menzil la grazia in tutt'ils quattr lungats Schwitzers.
1: Hast du schon erwähnt, c'è che il contegn principal de quel pleit?
2: Io un prov vorre an tutt da c'è che fa spezial il Ensemble Ö. C'è che era per me schon quei vai fundauel in a fin amira da fa programms fit spezials che raquinten mince gange historia qui vinge am provo nus veng mi duas maximal 3 minutes da dinge qui bleit ich sto schon se prepara probabel de plika so fetch introduktion sels konzerts la custaliera federale ja presente lu sto schon bi besemangs
1: wenn es lu bi nervus schin sag in alter repräsentante della regenza schweizer identur
2: na u kritsch qui abstra hesching schon Je lul mit dem ich kasch diskur avon im Publik dann als Konzert.
1: Ricardo Caflisch intent die Ensemble et de Pilen Chatte, also da von Kovikel die Venture Jones, de Porger atchemen de Pli Divertiment. A vol aber anima quasi de reflektar in tic so de la Musik, ni forse aber in tic surpassa cum fins in quei sein, kins aber kins se serve per nova Musica, en teufer la Musica nova. E qua ci men lubiu tut, sains fa tut in quella sparta.
3: Ja, in se setz schon, schiliam, mi c'è tonna, si lu simplement senza viel ciacene, senza paese meuns, asa lu se domandin sin les propi i vinovons in quella via, ni ancora i vinovons. Usa quelle composizioni che vengono proiettate, sei di David, ni per parte sei temps, da Francesc Prat, ni che non si consigliano insieme, non musicisti, lui esige schon, che si approfondisce con componisti, decide lui sapientivamente, di voler profondo, di voler promover è la musica quella di quel componista, di quella componista che noi stime in bain.
1: Ad in un prim schaic da quella musica nova ud in us, il Ensemble Ö suona O King, in una composizione da Luciano Berio, il ja in una registrazione live din concert a quera del 2020.

0: Igl ensemble Ö dati da pi varga vegnons ed ai oriundamein se formaus od igl ensemble Musicuria. Ina formaziun ca Davidson Ton a fundau aung sco scolare la scola cantonala. En lur program sunavin els per gronda part musica sinfonica.
1: Aber schon lu davien mince program in minimal eng in toc ginde pitost contemporan.
0: A lu vas eben decideu us metin so compleine mönn si la sparta musica nova. Qualco veniu priusil de letzes uras dels con musicans in musicantes che eran lu in quei orchester pin.
1: Also nu sern scho pront per quei pass. Da se specializa Quengentiert com Musikur Ernong Scholar Sella Canti. A suenter die Chance an am Pair de Studi Geomusiker, schon wau aber de Preukun be Musizist dort wart, kehren schon sin quella Linge der Musiker Contemporane. Per me setz er in mai ingerisch, gil jere sim deng eus dos vacui. Il son lui utli mercau de Quira, gitsi fetsche so de Musikur il Ensemble Ö mipper. Musiker Contemporane. Lu er Fritz Kilchenmann, der ist schon mort, er responsabel per la Kultur, die wir kaum da queer, da dit tratsch qui. Super, ka ti asa schi Courage, aber ju donne qui Ensemble maximal in an, qui a el Grigione, qui era qui bigger grande Chance, dus wenn du tschi un ganz bitart, il Contrari.
0: Per primi de musica svizzera che vostro venis e la remunerazione per quella courage che vostro giuva venci ciononz vois oz bibia liaut che vignet et lavos concerts che coca vostro aveva lanciata.
1: Ja, se mi dau in qui sen veng giu da lanciata schon in publicum aber quella schon se mi dau els da vos anz con qui che sun eng turice da Basilea els programms e il bi e il pubblico mas as mi dau in qui sen chi san canuschen o els da vos gier nans da musica a qui era per me dinge in a grande finiamire da musa al pubblico sco componist sa componist das per tratschen o til di sco i reflectation il monen tornus
0: da te Riccardo Gflisch ein autres ensembles che vos conoscis en schweizer che fan e la

0: sun ei nus in toc da quello, sun da quella, a lu dat in a biala sera. A quella programmaziun de mi fra, da vet sur to quals ons, lu cresce sco in patacià, ca gida a su andà a collegesce quals differents componist, da sco in subordinaziun da idea. A quei da chon adina po specie vecins e alle leut che vigna taidla da reflecta vinavon a da quei buc in il concert e vinceu e se lo gins ah cool o se vai ude un se c'hai bua lessic c'è qualsiasi fan il scolavur vinavon a quei in se co esco Davide gicce von il ei in forse la prima ga dubis dell'orella a scelù la seconda che la terza lo vesi con differente che la musica contemporanea e qui sti audis in John Cage a quelli in totale altro lungaggio che in Murai che viene so spontaneamente.
1: Ad un componista romanzo pionier de musica novel grigiun a esigire main è John Antoni de Rungs. Ad Adel suona il ensemble ö us or la ovra Ruth la prima parte intitolata Born.

0: Vustet lans gli arti musicali che si facenta oz con musica nova. Musica che l'ensemble ö celebresce de pi varga vegnons e che vign per quai un draus uon col premi de musica schwitzer. Cheutir mai al studio en els Verliuns Ricarda a Davidson Ton Caflisch, kein fundaturs e de pi lanciata co membres di l'ensemble ö. Con els dus ai discurriu de vart la musica contemporana. El mondo della musica classica, ni musica seriosa, e quella sparta in texco il free jazz e la sparta jazz.
1: Mi debatte della musica seriosa, qui c'è una dinga in termini che trova, qui va già volevo schliessi, qui va fondau, per cui qui è in ragione che gli hanno per i dechi e, also la musica è ernste musica, Unterhaltungsdaten zu E, L, U, Dating, Ö, sind Franzosen, quindi, Regung. Aber also sind der Dumonde, la grande Differenzen der Free Jazz, ich tut mincha Pinktung, wegen no Tau in general. In la Musica canusuneng. Also, aber partem Wenden, als Komponist, se Sängs, also quasi wenn mincha Tag da die in Explikation die Sängs gewingen druwei in quella Partitur ist stehen sie nus ungemein kom mincha Tag kan brender in auf Lungage.
0: Also quella Musica nova che wus für ja ist quei e Musica tenor notas el wasch zendel bleibt.
1: Ja, also la grande parte des notas wird so isch go Musica di Beethoven. Also da die natürlich auch Sängs speziales ne ex Explikationsexaktes. Ein Bier ging saluelle, wo er ein cooles Komponist, das direkt alles probes.
0: Ein Unterwing, quelle Amour, quelle Karezze, quelle Passion für quelle Musik nova, David Santon.
1: Ich weiß schon, dass jetzt viel bald schon auf andere Komponer, ich weiß nicht, wie eine Dokumentation von John Cage, weil und noch wahnsinnig schießt, weil wir uns keine Quellkomponen, weil wir evolieren. Es ist quasi aktuell, ist schon ein Ding, ist auch bei mir in der Grande Schweden.
0: Ricardo Gaflisch, sah alle die denn unter, quel spezial plagi di quella sparta da musica vigni ni deriva
2: già poi per parte in sviluppo biografico io vai faccio studi a Berna ma faccio Klaus Leo con diploma d'orchestra da insegnamento, d'istruzione. Allora sono io da Vienna. Da Vienna era in avevi due classi da scolastica composizione urbana a Michael Jarrell. Noi avevamo studenti di una possibile data e da per parte è buono meno il due da suonare quella musica da quel componisti. Per in qua è di nuovo fa ma quintavo dieci più interessante che sono a Strauss Cappella in Giocanza a essere in contatto con questi musicisti a lui e a prendere a conoscere musicisti che per me è di un livello straordinario seggi dell'ultimo tempo di Klang Forum e lui su entro il mio scolastico che va in tempo a Giotrice qua lui stava a scoprire quella scena quintavo dieci più interessante per quello che qua immersava di nuovo cioè quella bia in discussione bia in midamen bia in sviluppo a cui interessava me personalmente pli.
0: John Cage è letteralmente quasi il pionier della musica nuova in quella sparta, Davidson.
1: Also in certo senso, in sai, il sviluppo schon da vende le lancette, il venga avvelt radical ad ammessen du mondo della musica dei suoi temps. Giù sco in counterpart, giù el sco american, giù beppi be libertà, che evalue l'Europa era anciette vigne dinge pi

dogmatica, faccia regles, che sto tenendo, John Cage ha surdomandato che sto qui essere, non ging dictation us che sto essere. Ad un jetzen Erling Fitch, grand pionier, invece che otz, gerade les compositions de dots, che Riccardo schon dit, la diversità, otz il di de compositions è enorme.

0: la musica nuova e la musica contemporanea hanno già un tic il tif di essere un tic curiosa musica. E questo mi dà, e per questo vengono tutti noi che ensemble mostrano c'è musica che tu possibile.
1: Io mi dico che il è effettivamente c'è tra virgolette The Freaks. Allora, qua è buono se c'è che ti mette zen e c'è zen ti è in sto virman ve quei desta dudien se c'è che in zao mai odio. A quei esco in tot la quotidianità le persone che sono confrontate con non c'è che hanno mai viu, che hanno mai udiu. Lui è di una forse è il grigion del rasau che ha certe certanianze, che ha certe dubbi, che lei forse più gente bossa facciata con quai. Lui date per clic è autors, pioniers, a quals e lo per caso stai wow, questo è sì cool che vuoi fare questo, che vuoi fare questo. Ma quei naturali la società è quei piuttosto una minorità di quelle persone che marveglia se le si confronta con cause.
0: Per regola è sì piuttosto ensemble di formazioni pinches che sono musica contemporanea. Un grosso sinfonia orchestra dati è ovvero di musica contemporanea per tanti orchestra.
2: Già qui dati Ich war ja schon als Schauspieler ein Pär, quinge, a dinginge grand an Uri, per wieder klingt schon Pipaukes overes per grand Orchesters. Am nu seng per exempel en Schweizer in Orchester kafa Mikwe, la Symphoniette de Basilea, du kis sunge kun, ke kavalle elantira Europa, schka unikum ka se dedikesse mi a la Musica Contemporanea per Orchesters.
0: Wann denkst du noch, wie sehr es im Pär, in quel Musikuria, in quel Pini Orchester, weißt du, okay, nun sind wir in quella Sparta. Quelles der Lanciata, in quelles Antutz, wie l'Undere, in quel Ensemble Öni. Es ist quelles, kein Sigli Giu, kein Jandit Nako, kein Usa Mimebia.
2: Ich hatte auch schon im Pär mal mit dem Enz, der Riccardo, und als Kontrabassist, der Daniel, und die US, alla Pilar.
1: Ja, präzise, alla Pilar. La
2: nostra Oboiste, der Spagna. Nus quater erano già da bella incetta. E se dati mi da mensa, se ci che calla, veng, geu, paucas persones, can dici che usa, menge bè per me, per ide, il, la Schwede, in quella musica per ensemble, si gli trova extrem bè bede da d'exercita. Schoi, weis, an dici, von mince tocchi quasi in auf lungatsch, el, ein exercitesche bede plica per in a Sinfonia da Beethoven.
0: Also, ich habe Epigraf, das ist auch, ich meine.
2: Ich habe eine Spezialisation, wie sagen schon
0: die. Quel Sainz, als ich sage, der John Antonik, also, er schon will, Partituras, die leiben, es geht in tiere Masse, Causes, proprio präzisau, koi, immer nicht auch koi, koi, koi. Er letzte in einer Sorte Pionier, la Musik Ramoncha.
1: Definitiv, nun wenn die Lokation davon, durant des Tuns Kontemporans, von Quattrons, meine ich, wenn uns die Kaula Musik, da John Antoni a nus vein geu leun partitura in ja meni del disen prem sans de studi che la geu quei usens che che us minnel aber ele eu leu in ina direzion fitch aviarta fitch esplorativa che la lu forse pitost ben nunau quel sans aber leu era l'experimental era enorm de senti a quei affascinau mai e la lu suenter se decideu de faine via e la musica contemporanea cun in escritira pi tradizionale na trama
0: su noi su un bugen tutina un bugen per esempio Mozart
2: già qui sono important kinga scafeshing dialog en sunga suenter King also now Musica Contemporana, Buspe Autor Mozart, in einem Brenn tras la Musica Contemporana, der Leger Beppi exakt, las Partituras Bivelias. A qui in a granda, qui fitch interessant da pondera. Gli ad auasi, surils centenis, se cristallisesse, oh, in sunga schie da schie Brahms, ne tutils wels. In einem Brenn der Leger onginga, Beppi exakt quelles veglies partituras. Prender okay. Serius, cicles componist san giu scritlu.
0: Ad a prender serius, eisi è la prestazione degli ensemble Ö con Riccardo a David Sonton, che flisch. Il 2002 han els fundau l'ensemble che se dedichesse da pilu complainement alla musica contemporanea. Quella conseguenza denton è lur merveglias per quella sparte de musica vin honorada. Els astem prender incontr en presiencia della ministra de cultura svizzera, la consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider, il premi de musica svizzer. De pli del ensemble Ö, de Ricarda a Davidson Tonke Flisch, am fleiss in nostra pagina rtr.ch/musica. Leo dati dentro autore gli entir discurs che avem fatto con els dus, ad ulteriurs articles de vart lur engagi per la musica contemporanea. Per la fin udin un ovres de musica contemporanea da Magnus Lindberg a Marc-André Dalbavi. Jeu, Hugo Scher, dicel adia a toccan in autregat.

La canzun «Tschüss et Hallo» monta in un momento sco ins di «Tschüss», terin capitel della vita, e beneventa in auter in proxim capitel della vita. Ad alleger da quella canzun, nico quella ei venida scritta, ei che la venida scritta circa 10 minuti, alla finale ei quei diventau el hit de Genia.

RTR, musica non-stop. Con sempre verz, scuvrides e hits.

0: Il di der RTL.
1: Oz concorsa in mon, buonasera. La regenza Grischuna prolungesce il programma Grischun Viva dal 2027 tocca al 2030. L'Union Privata responsabile survegna per cui una contribuzione da radon 1 milioni di francs. Il programma colleghe l'agricoltura con la produzione e il turismo e promuove una valorizzazione persistente. Vinavon alla regenza elegiu Valerie Favre-Accola, sco rappresentante del canton e il comitè direttivo del Forum per l'Italian in Svizzera. Il Forum è venuto fondato al 2012 ed ha intent di rinforzare la posizione dell'Italian in Svizzera. RTR, l'unità regionale Ramoncia della SRG SSR, annuncia che la sto sprignare l'autoron 100 mili francs. Quels risparmi doin succeder con adattare le strutture e il process e iniziare da più sinergie, a scegliere che ne gine spazio stanno venire strihate. Celle unità della SRG SSR, RSI, RTS ed SRF hanno già annunciato di stue riduzi spazio per adempiere i risparmi per il 2027. In tot sto la SRG SSR sprenia tocca il 2029 280 milioni di francs. In Svizzera amplirs in drets fotovoltaics larges de segirtat, per part critiques. A te caders se vessen entra a manipular al system, per exempel del management d'energia. Te no experts se vessen quels punkts schleivels e per clitalentire reit d'elektricitat in Svizzera. Quai resulta din examinaziun? De Institut Federal per Tests de Cybersegirtat, catastau il Systems als plidera sei wie de Begates de Habitat e d'Industria. Tonda mai, tocca la proxima ga.
0: La Saira ter RTR. Cun sempre verz. Scoverides. Hits. Musica non-stop.

Si spezza, il mondo si spacca.

Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.

RTL. Musica non-stop. Cun sempre Verz. Scuveridas. E Hits.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, nua che la musica e da casa.

Laura, de Donat Cadruvi. Oz su entremessa se lamentavan ei che se discet. La spleunca senza flat, la caglia secca se lamenti. E strusch che il circladur in mainz zon ro affreut, e staus vergaus, ei giu nom de daut che Laura se gli ina sturna. Nies auc, in sabi, denton a fac vele in pleit discus. Co fosa je po mai, se Laura fus co vossas lunas.

Da plü bodun, da men rauch. Da plü bodun derine ja din nossa val un reverend, il qual pregiaiva la spada il plät divin in möd verwend. Ses plät tagliaiven scolas farclas, il giaiva io schimmale blass a quella liaut cun tantas maclas cit il tad laiven cul cebas. Cur sia pregia fu allivrada la Bibla serl con un sfleccio e disch cun cer imbarazzada. Fat sco ces di, nö sco ce fec.